tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo intrapreso da qualche giorno la lettura di Itaca per sempre, questo romanzo di Luigi Malerba, uno scrittore molto importante, di spicco, della neo-avanguardia del secolo scorso e membro del gruppo 63, un movimento letterario italiano appunto d'avanguardia. È lo pseudonimo di Luigi Bonardi. È stato uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano, nato a Pietra Mogulana, una frazione di Berceto, l'11 novembre del 1927. È stato anche uno sceneggiatore prolifico, oltre che un romanziere molto molto raffinato, avendo lavorato per film e serie TV come Madame Bovary e Il Cappotto. Ha inoltre scritto libri per ragazzi in collaborazione con Tonino Guerra. La sua scrittura è caratterizzata da un linguaggio innovativo e sperimentale, con un'attenta documentazione storica. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti. Prix Médicis

Estrangere 1970, premio Brancati nel 79, premio Viareggio nel 92, premio Feroni anch'esso nel 92, premio Grinzan Cavour nel 1989. È morto a Roma l'8 maggio del 2008, lasciando un'impronta significativa nella letteratura italiana del Novecento. Questo Itaca per sempre, di cui abbiamo iniziato la lettura qualche giorno fa, narra del ritorno a Itaca sotto mentite spoglie di Ulisse, che si rivela inizialmente a Eumeo e a Telemaco. Penelope è assediata dai proci che ne vogliono il trono e la vogliono anche come sposa, naturalmente in maniera da rubare il trono a Ulisse, che ha fatto perdere le sue tracce. Sono 20 anni che manca da Itaca, ma Ulisse ritorna travestito da mendicante, intenzionato a vendicarsi e a riprendersi il suo potere. Penelope tuttavia non lo riconosce e questa cosa lo turba molto. Solo il suo cane Argo, che l'ha atteso per tutto quel tempo, vecchio, smagrito, moribondo, appena lo vede agita la coda e dà segno di aver riconosciuto Ulisse, dopodiché muore. Un incontro molto significativo e commovente, quello di Ulisse con il suo cane Argo, che è passato naturalmente nella storia mitologica come una scena tra le più celebri dell'Odissea. Riprendiamo dunque la nostra lettura partendo dal monologo di Penelope.

Fatiche del viaggio dopo una guerra sanguinosa, la lotta contro l'oceano crudele, l'animo avventuroso battuto dal vento e dalla salsedine, le notti solitarie sotto il cielo ostile, la patria sconvolta da principi ingordi e malvagi che aspirano alla mano della sua sposa. Nessuna mala sorte correggerà mai la diffidenza e il sospetto di cui si nutre il cuore dell'uomo nei confronti della donna amata. Se in tanti anni di lontananza è rimasto vivo il sentimento che nominiamo come amore, se veramente Ulisse si illudeva di sentire la mia voce in una conchiglia, perché trasformare tutto questo in sofferenza e avvelenarlo con il sospetto? Quando ho sentito per la prima volta la voce di questo vagabondo e l'ho guardato negli occhi solo un istante, ho capito. Nonostante gli stracci che indossa, le spalle curve ad arte, le mani tremanti per simulare la vecchiezza, nonostante che le sue unghie andassero a grattare volta a volta il corpo sotto quegli stracci e i capelli unti di grasso e di fango per far credere che le pulci e i pidocchi vi avessero preso dimora, non ho faticato a capire che avevo davanti ai miei occhi, seduto su quello sgabello vicino al camino acceso, il mio sposo per 20 anni sospirato nelle lunghe notti insonni e nelle giornate di affanno trascorse nella reggia invasa dai proci turbolenti. Così succede che dopo 10 anni passati da un capo all'altro del mondo, in un viaggio che poteva compiersi in un anno, ecco che Ulisse ritorna nella sua casa e mostra tanta diffidenza per la sua sposa che confida la sua identità a Telemaco, che infatti lo ha accolto subito come un amico. Non si fa riconoscere da chi ha sofferto così tanto per la sua assenza. E Telemaco si comporta già come un uomo, così come gli insegna il padre Ulisse, e non ritiene degna di confidenza nemmeno sua madre. Come posso gioire per il suo ritorno se Ulisse si ostina a mostrarsi sotto le vesti di un vecchio mendicante, e non posso né accarezzare la sua barba incolta e il suo volto bruciato dal sole e dalla salsedine, né tantomeno abbracciarlo come desidero. Può succedere che io mi svegli al mattino e mi venga da piangere perché il mondo mi sta crollando addosso e io soffoco sotto le macerie. Ma perché Ulisse non viene in mio aiuto? Perché si nasconde alla sua sposa? E va bene, starò anch'io al gioco delle finzioni e vediamo chi saprà condurlo con maggior profitto. Ulisse. Penelope non mi ha riconosciuto. Ha chiamato le ancelle e ha ordinato di preparare vesti dignitose per coprirmi. Mi ha promesso pasti regolari dentro la reggia come ricompensa per il mio racconto. E infine mi ha chiesto se può dare ordine di bruciare i miei stracci pieni di pulci. Certamente, regina, ho risposto, ma non oggi. Per sempre vorrei invece conservare la bisaccia che mi ha accompagnato nei lunghi percorsi in mare e in terra, e dove ho conservato il cibo che mi ha permesso di sopravvivere. Tu non sai quanto un vagabondo possa affezionarsi a un indumento o a un oggetto come questo. Quando non si ha una casa e si vive una vita vagabonda e senza rapporti, si finisce per assumere come compagno di viaggio un oggetto qualsiasi che diventa prezioso come un talismano, anche se è unto di grasso e sporco di fango. Penelope ha ordinato allora alle ancelle di lavare la mia bisaccia unta in un bucato di cenere bollente. Ciò che non riesco a capire è come Penelope approfitti di ogni pretesto per parlare d'altro. Non mi ha domandato quando ho visto Ulisse l'ultima volta, in che condizioni era la sua salute, qual era il suo animo e quali le sue parole. Niente. Che sia venuta meno la sua curiosità di sapere altre notizie su Ulisse proprio quando ha capito che io dico cose vere è una fiera stranezza.
Sembra quasi più interessata ad ascoltare i racconti dei tempi lontani dell'assedio di Troia, racconti che ha già ascoltato mille volte da mille voci, piuttosto che le notizie del suo ritorno. L'amore di Penelope si è dunque fermato in un tempo così lontano? Per questo singhiozzava quando le ho parlato del mantello di porpora e del fermaglio d'oro? Forse teme di sentire dalla mia voce cose gravi su Ulisse nei tempi più recenti? Non voglio pensare nemmeno un istante che il suo amore si sia affievolito con gli anni e soprattutto con la presenza dei giovani pretendenti. Ma che cosa so io della sua vita nel tempo infinito di questi 20 anni? Penelope non perde occasione con Telemaco, con le ancelle più fedeli e perfino con il mandriano Eumeo di manifestare il suo fastidio per la presenza dei proci che bivaccano nella reggia. Ma per la verità, quale donna al mondo non sarebbe lusingata di avere intorno a sé tanti nobili e giovani pretendenti? Il suo disagio non sarà dettato invece dalle greggi che vengono decimate di giorno in giorno? Ancora pensi, amabile regina, le ho detto, ai giorni lontani quando Ulisse è partito per la guerra di Troia, che anche tu giustamente indicavi inutile. Forse i tuoi sentimenti sono rimasti fermi a quei giorni infelici, e ora poco ti importa di sapere se Ulisse è ancora fra i vivi o se è precipitato fra le ombre dell'Ade. Se è così, io non turberò con inutili racconti il tuo desiderio di pace e forse di un nuovo matrimonio. A queste parole di provocazione mi aspettavo che Penelope si mostrasse offesa, che proclamasse ancora il suo amore per Ulisse, così come risultava dalle parole di Telemaco e perfino del mandriano Eumeo. Invece le sue lacrime si riferivano soltanto agli eventi più lontani, rassegnazione e rimpianto di una felicità perduta e non recuperabile. Penelope fissava lo sguardo alle fiamme nel camino, teneva la voce bassa come se si vergognasse e mi domandò finalmente se pensavo che Ulisse fosse ancora tra i vivi e in quel caso se sapevo altre cose delle ultime tappe del suo viaggio. Allora ho forzato i fatti per saggiare quali fossero i suoi veri pensieri. Dissi ancora che sapevo per certo che Ulisse, dopo avere perduto in mare tutti i suoi compagni, era approdato solo e nudo nell'isola dei Feaci, accolto con onori regali e colmato di doni preziosi. Dall'isola dei Feaci, le dissi, Ulisse dovrebbe già essere in viaggio per mare diretto a Itaca. Pensavo anzi di trovarlo già qui, ma forse la navigazione è lenta più del previsto. Per ragioni di mare o per la inquietudine e curiosità che lo inducono a fare una sosta in ogni porto che vede dalla nave, per conoscere nuova gente e per raccogliere nuovi doni, o forse si sente mancare l'animo a causa di qualche incertezza sulla sua sposa e teme di non venire accolto a Itaca secondo i suoi desideri. Come può sapere l'ottimo Ulisse se Penelope gli è rimasta fedele o ha concesso i suoi favori a uno dei suoi pretendenti? A questa notizia del prossimo arrivo di Ulisse, Penelope non ha mostrato la gioia che avrei desiderato. Ha detto soltanto che lei non aveva mai abbandonato la speranza. E poi ha chiamato le ancelle e ordinato che mi lavassero i piedi come a un ospite di rango. Così potrai sederti alla nostra mensa a fianco di Telemaco e sarai rispettato dai proci e servito a tavola dalle ancelle e dai dispensieri. E altre ancelle ti prepareranno un giaciglio per la notte con coperte di morbida lana. Ma aggiunse che forse gli dei ostili non le avrebbero mai concesso di rivedere Ulisse, se già si erano opposti al suo ritorno, disseminando tanti ostacoli lungo il suo viaggio. Se invece era lo stesso Ulisse che aveva ceduto al desiderio di avventura, allora il viaggio dall'isola dei Feaci a Itaca poteva durare altri 10 anni. Ma che cosa mai racconta Telemaco? Dov'è Penelope disperata che si è consumata nel pianto e che nelle notti insonni ha cercato consolazione contando le stelle nel cielo?
E il buon e candido Eumeo, quante frottole ha raccontato sotto il tetto della sua baracca. Sembra che Penelope non voglia credere in nessun modo al ritorno di Ulisse. Forse il suo arrivo improvviso turberebbe i suoi piani di un nuovo matrimonio con uno dei proci? Antino sicuramente è il prescelto. L'arrogante, il forte e superbo Antino che già si muove nella reggia come un sovrano e impartisce ordini alle ancelle e sovrasta ormai tutti gli altri pretendenti. Come può essere amara la verità e quanto lontana dai sogni e dalle immaginazioni ingenue di Telemaco. Nessuna donna impura toccherà i tuoi piedi, mi ha detto Penelope, se non la vecchia nutrice del divino Ulisse tuo compagno. E questo sarà il più grande onore che ti faccio. Non desidero altro, mia amata regina, ho risposto, che essere toccato dalle stesse mani che hanno accudito l'uomo che più di ogni altro ho ammirato e che arriverà qui nella sua patria, non coperto di stracci e ridotto in mendicità come succede a me infelice, ma trionfante e colmo di doni preziosi ottenuti dai feaci e dalle città che ha visitato durante il viaggio di ritorno. La vecchia Euriclea, a un gesto di Penelope, si è avvicinata con un bacile d'argento, mischiando l'acqua fredda con quella bollente tratta dal fuoco, e si è detta molto onorata di lavare i piedi a un ospite amico del suo re, che lei aveva tenuto in braccio e curato fin dalla nascita. La vecchia nutrice mi ha guardato negli occhi e subito mi ha detto che nessuno mai aveva incontrato così somigliante al suo signore Ulisse. Sembrava quasi che Euriclea mi annusasse, come fanno i cani per riconoscere una persona, proprio come aveva fatto il cane Argo. E poi mi toccava per avere conferma di quanto le dicevano gli occhi, stanchi per la vecchiaia, ma ancora così sapienti. E io ho detto che più di una volta mi avevano fatto notare questa somiglianza con Ulisse, anche se ormai i travagli e la mano di un dio ostile mi avevano invecchiato più degli anni che portavo sulle mie spalle. Quando le mani della vecchia Euriclea sono salite come una spugna a lavarmi fino al polpaccio, hanno incontrato una cicatrice profonda che la zanna di un cinghiale feroce mi aveva inciso nella carne quando, ancora giovinetto, mi ero avviato alla caccia sul monte Elicona insieme al nobile nonno Autolico. Era sortito dal folto della boscaglia questo animale selvaggio e mi aveva ferito con una zanna prima che io con la lancia lo colpissi a morte. La ferita si era rimarginata, ma una cicatrice profonda era rimasta, come un segno indelebile. E ora la vecchia, toccandola con la mano tremante, mi aveva guardato negli occhi e stava per parlare e tradire così tutti i miei piani di segretezza. Subito ho messo una mano sulla bocca della vecchia nutrice e le ho fatto segno di tacere. Euriclea ha avuto un attimo di smarrimento, ma subito ha capito che la situazione esigeva il suo silenzio e saggiamente ha trattenuto le parole con le quali avrebbe voluto esprimere la sua gioia e la commozione che sprigionava dai suoi occhi. Penelope si era accorta che a Euriclea era sfuggito il piede che stava lavando e che l'acqua era schizzata sul pavimento, ma ha attribuito l'incidente alle mani malferme della vecchia nutrice e non ha avuto sospetto del riconoscimento, perché Euriclea si era alzata a prendere altra acqua e l'olio di oliva con il quale avrebbe massaggiato le mie gambe. Mi sono alzato anch'io per aiutarla e le ho detto, sottovoce perché Penelope non udisse, che nessuno doveva sapere che Ulisse era ritornato, altrimenti sarebbe stata la rovina mia e della casa. Nessuna parola dunque, nemmeno con Penelope. Sottovoce mi rispose Euriclea che nonostante la vecchiezza il suo cuore era saldo come una roccia e la sua volontà dura come il ferro. Mi sembrava felice di avere con il suo re un segreto così importante.
Dopo il lavacro, quando Euriclea ebbe cosparso d'olio i miei piedi e i miei polpacci, abbiamo consumato un pranzo leggero in silenzio. Finalmente Penelope disse che era arrivato il momento di ritirarsi e pregò la vecchia nutrice di accompagnarmi dove era stato preparato per me un giaciglio per la notte. Seguì i passi incerti di Euriclea attraverso la sala, camminando lentamente e fingendo di reggermi al bastone. Mi dissi che in lei potevo avere fiducia più che in Penelope, così reticente e turbata da oscuri pensieri. Mentre mi mostrava il giaciglio, prima ancora di augurarmi un sonno felice, Euriclea volle rassicurarmi e disse di nuovo che il suo cuore era saldo come una roccia e la sua volontà dura come il ferro. Attese che mi adagiassi su una larga pelle di bue e mi coprì le spalle con morbide pelli di pecore e un ampio mantello di lana. Poi si allontanò dopo avermi augurato una notte serena. Mentre giacevo navigando sulle onde di mille pensieri senza riuscire a prendere sonno, inquieto per le parole di Penelope, così lontana e forse rassegnata, o forse decisa a concedersi al più nobile dei pretendenti, mi accorsi che dietro le colonne c'era un gran tramestio delle ancelle che andavano a giacere con i più giovani dei proci già rientrati dalla palestra. Sentivo le loro voci sussurrate, le loro risate lubriche che risuonavano al buio, i loro gemiti amorosi dai giacigli improvvisati dietro le colonne e negli angoli del salone. Un'ira oceanica mi scuoteva il petto. Avrei voluto impugnare una spada e spargere il sangue di questi profanatori della mia casa, ma dovevo frenare il desiderio di vendetta e aspettare il momento propizio per scannarli a uno come bestie da macello. Solo con una strage avrei lavato l'offesa e sgombrato dagli usurpatori il governo di Itaca. Sopporta anche questo strazio, mi dicevo, come hai sopportato dagli dei ostili che i tuoi compagni venissero divorati dal ciclope o travolti dalle onde. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque Ulisse si è rivelato a un altro personaggio, alla sua vecchia nutrice, e questo non farà che alimentare i dubbi e le reticenze di Penelope. Ritroveremo i nostri personaggi domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu e riprenderemo dal monologo di Penelope. Grazie per essere stati con me anche oggi, dunque. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire. Massimiliano Maria, prima di diventare religioso, al secolo veniva chiamato Raimondo. Nasce nel 1894 e muore ad Auschwitz il 14 agosto del 1941. È entrato tra i francescani minori conventuali e ordinato presbitero, fondò con il nome di Milizia di Maria Immacolata una pia unione di apostolato caratterizzata dalla diffusione del culto mariano in Europa e in Asia, mediante pubblicazioni e opere di assistenza sociale. Arrestato durante l'occupazione nazista della Polonia, venne mandato ai lavori forzati nel campo di Auschwitz. Qui si offrì di sostituire un compagno di reclusione, padre di famiglia, condannato a morte con altri 9 per rappresaglia a seguito della fuga di un prigioniero. Il generoso sacrificio di Massimiliano, dopo oltre 2 settimane nel bunker della fame, si compì alla vigilia della festa dell'Assunzione di Maria al cielo, una luce di fraternità in uno dei momenti più oscuri della storia umana. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore per le volte che non siamo stati capaci di annunciare la sua presenza, che non abbiamo ascoltato la legge dell'amore, che ci siamo allontanati da Dio e dal prossimo. Chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che al santo presbitero e martire Massimiliano Maria, ardente di amore per la Vergine Immacolata, hai dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo, concedi a noi, per sua intercessione, di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini per la tua gloria e conformarci fino alla morte a Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un'ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprì di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo, misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non apri più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
0: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
0: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
0: Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.

Accogliete la parola di Dio, non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
3: Nell'ascoltare questo brano evangelico, a volte tendiamo a semplificarlo dicendo che questo è un insegnamento di una legge riguardo all'indissolubilità del matrimonio, che riguarda una norma, riguarda qualcuno che è in maniera particolare attento a questioni di diritto e di norme, di una legge che magari è anche morale. Tante volte, quante volte semplifichiamo la vita in ciò che possiamo farlo o non possiamo farlo. Mentre questo testo, se lo leggiamo in maniera più profonda, possiamo scoprire che nella vocazione del matrimonio e nella vocazione di coloro che scelgono il celibato per il regno dei cieli, possiamo scoprire una libertà, una libera scelta dell'amore. È questo il centro del brano evangelico, una libera scelta dell'amore. E allora possiamo ascoltare e vedere, riconoscere che nel disegno divino, fin dal principio, il Signore crea maschio e femmina, e è in questa reciproca distinzione tra i sessi che noi possiamo scoprire il vero volto del Signore. Possiamo scoprire che nel matrimonio non sono due persone estranee, ma è lo stesso Vangelo che viene vissuto e viene realizzato, che si compie. C'era un famoso attore che è provocato da un giornalista che gli chiedeva perché non si era mai sposato, aveva risposto: ma perché mi devo mettere una persona strana dentro casa? Questo è vero se non riconosciamo nell'altro questa reciprocità, questa unità. È un mistero grande, è un mistero divino, ma l'altro può diventare veramente un'altra parte di me, come direbbe Padre Matteo Ricci parlando dell'amicizia. E allora oggi siamo più che mai invitati a vivere la libera scelta dell'amore. L'altro non è un estraneo, ma l'altro è l'altra parte di me, è la mia perfezione. Insieme all'altro posso riconoscere e essere a immagine e somiglianza di Dio. D'altronde è quello che anche San Massimiliano Maria ha portato a compimento. Nella preghiera di colletta abbiamo ascoltato che lui ha dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo. Certamente ci interroga il brano evangelico sulla nostra vocazione matrimoniale e anche di consacrati, ma soprattutto ci riconosce che l'altro, qualsiasi persona sia, è un altro da amare. Maria Santissima e San Massimiliano Maria Kolbe ci accompagnano in questo cammino all'amore verso il prossimo per diventare somiglianza di Dio.

0: Fratelli e sorelle, per intercessione di San Massimiliano Maria innalziamo al Signore le nostre preghiere.
1: E diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa, nata dal sangue di Cristo e fecondata dalla testimonianza dei martiri, continui a mostrare al mondo la forza insuperabile dell'amore, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il ricordo delle sofferenze provocate dall'odio e dalla violenza allontani gli uomini da ogni guerra e li aiuti a crescere nella concordia e nella pace, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nelle famiglie che desiderano ritemprare la propria vita cristiana ritorni sincera la devozione a Maria, tanto diffusa e personalmente vissuta da San Massimiliano Kolbe, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i cristiani crescano nella consapevolezza che la migliore testimonianza della fede consiste nell'amore vicendevole fino al dono di sé, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché noi qui presenti, confidando nella parola di Dio e sull'esempio dei martiri, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo e per le anime di Alberto e Vincent. Preghiamo.
2: Ascoltaci,
0: o Signore. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni. Per intercessione di San Massimiliano Maria, esaudisci la preghiera della tua Chiesa per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Massimiliano Maria impariamo a offrirti il sacrificio della nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Massimiliano Maria, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio, per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Massimiliano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro
2: che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che siamo infiammati da quel fuoco di carità che San Massimiliano Maria attinse da questo convito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo questa sera la messa prefestiva alle 18:30 in questa chiesa. Domani seguiranno gli orari festivi, quindi non ci sarà la celebrazione alle 7:30 qui, ma alle 9 inizierà la liturgia delle ore in cattedrale a San Giovanni, alle 10:30 la Santa Messa, alle 18:30 domani la messa dell'Assunta qui a San Giorgio. Domani non è la messa prefestiva della 20ª domenica del tempo ordinario. Domenica seguirà il consueto orario festivo a San Giovanni e a San Giorgio. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di San Massimiliano Maria accompagnaci sempre con la tua protezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: talk about.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rimaterlazzi.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. L'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da 5 giorni sotto attacco dei coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione statunitense. A Ceuta e a Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani. Ferragosto. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop, almeno fino a domani, di Schengen con la Spagna. Non una speculazione politica contro Madrid, ha spiegato, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessett ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle danneggiate. Domenica la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi 8 anni fa. Mentre andiamo in onda, la messa celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Di seguito le cerimonie di commemorazione ufficiali nella zona della Radura, sotto il nuovo ponte, alle 11.36, orario della tragedia. Un minuto di silenzio, le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore invece deve far fronte alle piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risolta in gravi condizioni dopo l'arrivo di temporali che hanno determinato anche l'evacuazione di oltre 400.000 persone. È tutto, torniamo alle 10.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: www.radionuova.com. Entra anche tu
1: in Blu 2000 News.
2: Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra, a nord della Cisgiordania. I soldati di Tel Aviv al momento non sono riusciti a ricomporre la situazione. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu per fare il punto della situazione sulla striscia. Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato la sua rotta. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Questo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. 10.000 le abitazioni che risultano distrutte, più di 65.000 quelle danneggiate. Domenica intanto la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione colpita dal sisma da parte della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto 8 anni fa. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, si terranno tra poco le cerimonie di commemorazione nella zona della radura ricavata sotto il nuovo ponte. Alle 11.36, l'orario della tragedia, un minuto di silenzio. Le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Adria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e l'Europa sono ancora alle prese con l'ondata di caldo anomalo, le piogge colpiscono il Giappone, 4 le persone che sono morte a causa degli allagamenti. È tutto, torniamo insieme alle 11.00.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: studio Ugo Scavi. La Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto 2 settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i crick che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto. Probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone in un velivolo dell'aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, poi le cerimonie di commemorazione ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane, in porto verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività, determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani. Lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

d'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono parole.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: La condanna degli Stati Uniti non si ferma all'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, a nord della Cisgiordania. Nel villaggio sono stati evacuati anche 5 italiani, conferma poco fa la Farnesina. I soldati di Tel Aviv al momento ancora non sono riusciti a ricomporre la situazione. Intanto l'inviato di Trump, Kushner, è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Ancora morti sul lavoro, un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è deceduta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato poco dopo e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere soldi e comprare la droga. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore deve vedersela con le piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risulta ancora in gravi condizioni dopo i forti temporali di ieri e dell'altro ieri. Un'evacuazione ha riguardato in un primo momento almeno 400.000 persone. L'Etna non ferma la sua attività, determinando ancora il proseguo della chiusura dell'aeroporto di Catania, che è stato prolungato fino alle 2 di notte di domani. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: libro.
1: Due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bompiani.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Limite oltre il quale il gioco smette di essere un gioco. Ma chi lo attraversa per primo, spesso, non se ne accorge finché non è già dall'altra parte.

Man mano che Charles si addentra nella vita sociale di Estrella De Mar, scopre fino a che punto il metodo di Bobby si sia spinto oltre i limiti della semplice provocazione. Piccoli furti, scambio di droghe leggere, giochi sessuali tra i membri della comunità, tutto orchestrato con precisione chirurgica, tutto calibrato per creare quella scarica di adrenalina che Bobby considera necessaria a tenere viva la comunità. Ma il confine tra trasgressione controllata e violenza reale si è già rotto molto prima dell'arrivo di Charles, e l'incendio in cui è morta la famiglia Hollinger potrebbe essere stata l'ultima tragica escalation di quell'esperimento sociale. Charles inizia a sospettare che Frank, suo fratello, non abbia semplicemente confessato per proteggere qualcuno, ma che sia stato in qualche modo parte del meccanismo stesso, complice o vittima di un sistema che ormai andava avanti da solo senza più bisogno di essere diretto. Questa storia costruisce con freddezza clinica il momento in cui il divertimento diventa complicità e la complicità diventa colpa collettiva. Nessuno è del tutto innocente, perché tutti, in un modo o nell'altro, hanno accettato di partecipare al gioco. Charles si trova di fronte a una domanda scomoda. Continuare a cercare la verità significa anche ammettere fino a che punto lui stesso si è lasciato affascinare da tutto questo. La parola di oggi di Piccole Grandi Parole, speciale pagine d'estate, è trasgressione. Noi ci sentiamo, come al solito, domani. Siamo quasi alla fine di questa storia e domenica, vi ricordo, scopriremo qual è il libro che abbiamo cominciato a conoscere in questa settimana. Da Antonio Torretti è tutto, a domani.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del ponte Morandi 8 anni fa, alle 11.36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali.

0: testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
2: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
3: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, in linea allo studio.
1: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso, Elena Aquilanti.
4: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo della Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
5: La rabbia degli sfollati dei campi flegrei si trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenope di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
6: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie, no, di serie B e C.
7: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
5: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa c'è

0: celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della Radura alle 11.36 ora della tragedia. Un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane in porto, le sirene delle navi. Firmata la carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca, all'appello del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
1: E con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. E noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio. Ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
0: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei click sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata. La borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Rima Terlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo intrapreso da qualche giorno la lettura di Itaca per sempre, questo romanzo di Luigi Malerba, uno scrittore molto importante, di spicco, della neo-avanguardia del secolo scorso e membro del gruppo 63, un movimento letterario italiano appunto d'avanguardia. È lo pseudonimo di Luigi Bonardi. È stato uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano, nato a Pietra Mogulana, una frazione di Berceto, l'11 novembre del 1927. È stato anche uno sceneggiatore prolifico, oltre che un romanziere molto molto raffinato, avendo lavorato per film e serie TV come Madame Bovary e Il Cappotto. Ha inoltre scritto libri per ragazzi in collaborazione con Tonino Guerra. La sua scrittura è caratterizzata da un linguaggio innovativo e sperimentale, con un'attenta documentazione storica. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti. Prix Médicis Étranger 1970, Premio Brancati nel 79, Premio Viareggio nel 92, Premio Feroni anch'esso nel 92, Premio Grinzan Cavour nel 1989. È morto a Roma l'8 maggio del 2008, lasciando un'impronta significativa nella letteratura italiana del Novecento. Questo Itaca per sempre, di cui abbiamo iniziato la lettura qualche giorno fa, narra del ritorno a Itaca sotto mentite spoglie di Ulisse, che si rivela inizialmente a Eumeo e a Telemaco. Penelope è assediata dai proci che ne vogliono il trono e la vogliono anche come sposa, naturalmente in maniera da rubare il trono a Ulisse, che ha fatto perdere le sue tracce. Sono 20 anni che manca da Itaca. Ma Ulisse ritorna travestito da mendicante, intenzionato a vendicarsi e a riprendersi il suo potere. Penelope tuttavia non lo riconosce e questa cosa lo turba molto. Solo il suo cane Argo, che l'ha atteso per tutto quel tempo, vecchio, smagrito, moribondo, appena lo vede agita la coda e dà segno di aver riconosciuto Ulisse, dopodiché muore. Un incontro molto significativo e commovente, quello di Ulisse con il suo cane Argo, che è passato naturalmente nella storia mitologica come una scena tra le più celebri dell'Odissea. Riprendiamo dunque la nostra lettura partendo dal monologo di Penelope.

fatiche del viaggio dopo una guerra sanguinosa, la lotta contro l'oceano crudele, l'animo avventuroso battuto dal vento e dalla salsedine, le notti solitarie sotto il cielo ostile, la patria sconvolta da principi ingordi e malvagi che aspirano alla mano della sua sposa. Nessuna mala sorte correggerà mai la diffidenza e il sospetto di cui si nutre il cuore dell'uomo nei confronti della donna amata. Se in tanti anni di lontananza è rimasto vivo il sentimento che nominiamo come amore, se veramente Ulisse si illudeva di sentire la mia voce in una conchiglia, perché trasformare tutto questo in sofferenza e avvelenarlo con il sospetto? Quando ho sentito per la prima volta la voce di questo vagabondo e l'ho guardato negli occhi solo un istante, ho capito. Nonostante gli stracci che indossa, le spalle curve ad arte, le mani tremanti per simulare la vecchiezza, nonostante che le sue unghie andassero a grattare volta a volta il corpo sotto quegli stracci e i capelli unti di grasso e di fango per far credere che le pulci e i pidocchi vi avessero preso dimora, non ho faticato a capire che avevo davanti ai miei occhi, seduto su quello sgabello vicino al camino acceso, il mio sposo per 20 anni sospirato nelle lunghe notti insonni e nelle giornate di affanno trascorse nella reggia invasa dai proci turbolenti. Così succede che dopo 10 anni passati da un capo all'altro del mondo, in un viaggio che poteva compiersi in un anno, ecco che Ulisse ritorna nella sua casa e mostra tanta diffidenza per la sua sposa che confida la sua identità a Telemaco, che infatti lo ha accolto subito come un amico, e non si fa riconoscere da chi ha sofferto così tanto per la sua assenza. E Telemaco si comporta già come un uomo, così come gli insegna il padre Ulisse, e non ritiene degna di confidenza nemmeno sua madre. Come posso gioire per il suo ritorno se Ulisse si ostina a mostrarsi sotto le vesti di un vecchio mendicante, e non posso né accarezzare la sua barba incolta e il suo volto bruciato dal sole e dalla salsedine, né tantomeno abbracciarlo come desidero. Può succedere che io mi svegli al mattino e mi venga da piangere perché il mondo mi sta crollando addosso e io soffoco sotto le macerie. Ma perché Ulisse non viene in mio aiuto? Perché si nasconde alla sua sposa? E va bene, starò anch'io al gioco delle finzioni e vediamo chi saprà condurlo con maggior profitto. Ulisse. Penelope non mi ha riconosciuto. Ha chiamato le ancelle e ha ordinato di preparare vesti dignitose per coprirmi. Mi ha promesso pasti regolari dentro la reggia come ricompensa per il mio racconto e infine mi ha chiesto se può dare ordine di bruciare i miei stracci pieni di pulci. Certamente, regina, ho risposto, ma non oggi. Per sempre vorrei invece conservare la bisaccia che mi ha accompagnato nei lunghi percorsi in mare e in terra e dove ho conservato il cibo che mi ha permesso di sopravvivere. Tu non sai quanto un vagabondo possa affezionarsi a un indumento o a un oggetto come questo. Quando non si ha una casa e si vive una vita vagabonda e senza rapporti, si finisce per assumere come compagno di viaggio un oggetto qualsiasi che diventa prezioso come un talismano, anche se è unto di grasso e sporco di fango. Penelope ha ordinato allora alle ancelle di lavare la mia bisaccia unta in un bucato di cenere bollente. Ciò che non riesco a capire è come Penelope approfitti di ogni pretesto per parlare d'altro. Non mi ha domandato quando ho visto Ulisse l'ultima volta, in che condizioni era la sua salute, qual era il suo animo e quali le sue parole. Niente. Che sia venuta meno la sua curiosità di sapere altre notizie su Ulisse proprio quando ha capito che io dico cose vere è una fiera stranezza.
sembra quasi più interessata ad ascoltare i racconti dei tempi lontani dell'assedio di Troia, racconti che ha già ascoltato mille volte da mille voci, piuttosto che le notizie del suo ritorno. L'amore di Penelope si è dunque fermato in un tempo così lontano? Per questo singhiozzava quando le ho parlato del mantello di porpora e del fermaglio d'oro? Forse teme di sentire dalla mia voce cose gravi su Ulisse nei tempi più recenti? Non voglio pensare nemmeno un istante che il suo amore si sia affievolito con gli anni e soprattutto con la presenza dei giovani pretendenti. Ma che cosa so io della sua vita nel tempo infinito di questi 20 anni? Penelope non perde occasione con Telemaco, con le ancelle più fedeli e perfino con il mandriano Eumeo di manifestare il suo fastidio per la presenza dei proci che bivaccano nella reggia. Ma per la verità, quale donna al mondo non sarebbe lusingata di avere intorno a sé tanti nobili e giovani pretendenti? Il suo disagio non sarà dettato invece dalle greggi che vengono decimate di giorno in giorno? Ancora pensi, amabile regina, le ho detto, ai giorni lontani quando Ulisse è partito per la guerra di Troia, che anche tu giustamente indicavi inutile. Forse i tuoi sentimenti sono rimasti fermi a quei giorni infelici, e ora poco ti importa di sapere se Ulisse è ancora fra i vivi o se è precipitato fra le ombre dell'Ade. Se è così, io non turberò con inutili racconti il tuo desiderio di pace e forse di un nuovo matrimonio. A queste parole di provocazione mi aspettavo che Penelope si mostrasse offesa, che proclamasse ancora il suo amore per Ulisse, così come risultava dalle parole di Telemaco e perfino del mandriano Eumeo. Invece le sue lacrime si riferivano soltanto agli eventi più lontani, rassegnazione e rimpianto di una felicità perduta e non recuperabile. Penelope fissava lo sguardo alle fiamme nel camino, teneva la voce bassa come se si vergognasse e mi domandò finalmente se pensavo che Ulisse fosse ancora tra i vivi e in quel caso se sapevo altre cose delle ultime tappe del suo viaggio. Allora ho forzato i fatti per saggiare quali fossero i suoi veri pensieri. Dissi ancora che sapevo per certo che Ulisse, dopo avere perduto in mare tutti i suoi compagni, era approdato solo e nudo nell'isola dei Feaci, accolto con onori regali e colmato di doni preziosi. Dall'isola dei Feaci, le dissi, Ulisse dovrebbe già essere in viaggio per mare diretto a Itaca. Pensavo anzi di trovarlo già qui, ma forse la navigazione è lenta più del previsto. Per ragioni di mare o per la inquietudine e curiosità che lo inducono a fare una sosta in ogni porto che vede dalla nave, per conoscere nuova gente e per raccogliere nuovi doni, o forse si sente mancare l'animo a causa di qualche incertezza sulla sua sposa e teme di non venire accolto a Itaca secondo i suoi desideri. Come può sapere l'ottimo Ulisse se Penelope gli è rimasta fedele o ha concesso i suoi favori a uno dei suoi pretendenti? A questa notizia del prossimo arrivo di Ulisse, Penelope non ha mostrato la gioia che avrei desiderato. Ha detto soltanto che lei non aveva mai abbandonato la speranza. E poi ha chiamato le ancelle e ordinato che mi lavassero i piedi come a un ospite di rango. Così potrai sederti alla nostra mensa a fianco di Telemaco e sarai rispettato dai proci e servito a tavola dalle ancelle e dai dispensieri. E altre ancelle ti prepareranno un giaciglio per la notte con coperte di morbida lana. Ma aggiunse che forse gli dei ostili non le avrebbero mai concesso di rivedere Ulisse, se già si erano opposti al suo ritorno, disseminando tanti ostacoli lungo il suo viaggio. Se invece era lo stesso Ulisse che aveva ceduto al desiderio di avventura, allora il viaggio dall'isola dei Feaci a Itaca poteva durare altri 10 anni. Ma che cosa mai racconta Telemaco? Dov'è Penelope disperata che si è consumata nel pianto e che nelle notti insonni ha cercato consolazione contando le stelle nel cielo?
E il buon e candido Eumeo, quante frottole ha raccontato sotto il tetto della sua baracca. Sembra che Penelope non voglia credere in nessun modo al ritorno di Ulisse. Forse il suo arrivo improvviso turberebbe i suoi piani di un nuovo matrimonio con uno dei proci? Antino sicuramente è il prescelto. L'arrogante, il forte e superbo Antino che già si muove nella reggia come un sovrano e impartisce ordini alle ancelle e sovrasta ormai tutti gli altri pretendenti. Come può essere amara la verità e quanto lontana dai sogni e dalle immaginazioni ingenue di Telemaco. Nessuna donna impura toccherà i tuoi piedi, mi ha detto Penelope, se non la vecchia nutrice del divino Ulisse tuo compagno. E questo sarà il più grande onore che ti faccio. Non desidero altro, mia amata regina, ho risposto, che essere toccato dalle stesse mani che hanno accudito l'uomo che più di ogni altro ho ammirato e che arriverà qui nella sua patria, non coperto di stracci e ridotto in mendicità, come succede a me infelice, ma trionfante e colmo di doni preziosi ottenuti dai feaci e dalle città che ha visitato durante il viaggio di ritorno. La vecchia Euriclea, a un gesto di Penelope, si è avvicinata con un bacile d'argento, mischiando l'acqua fredda con quella bollente tratta dal fuoco, e si è detta molto onorata di lavare i piedi a un ospite amico del suo re, che lei aveva tenuto in braccio e curato fin dalla nascita. La vecchia nutrice mi ha guardato negli occhi e subito mi ha detto che nessuno mai aveva incontrato così somigliante al suo signore Ulisse. Sembrava quasi che Euriclea mi annusasse, come fanno i cani per riconoscere una persona, proprio come aveva fatto il cane Argo. E poi mi toccava per avere conferma di quanto le dicevano gli occhi, stanchi per la vecchiaia, ma ancora così sapienti. E io ho detto che più di una volta mi avevano fatto notare questa somiglianza con Ulisse, anche se ormai i travagli e la mano di un dio ostile mi avevano invecchiato più degli anni che portavo sulle mie spalle. Quando le mani della vecchia Euriclea sono salite come una spugna a lavarmi fino al polpaccio, hanno incontrato una cicatrice profonda che la zanna di un cinghiale feroce mi aveva inciso nella carne quando, ancora giovinetto, mi ero avviato alla caccia sul monte Elicona insieme al nobile nonno Autolico. Era sortito dal folto della boscaglia questo animale selvaggio e mi aveva ferito con una zanna prima che io con la lancia lo colpissi a morte. La ferita si era rimarginata, ma una cicatrice profonda era rimasta, come un segno indelebile. E ora la vecchia, toccandola con la mano tremante, mi aveva guardato negli occhi e stava per parlare e tradire così tutti i miei piani di segretezza. Subito ho messo una mano sulla bocca della vecchia nutrice e le ho fatto segno di tacere. Euriclea ha avuto un attimo di smarrimento, ma subito ha capito che la situazione esigeva il suo silenzio e saggiamente ha trattenuto le parole con le quali avrebbe voluto esprimere la sua gioia e la commozione che sprigionava dai suoi occhi. Penelope si era accorta che a Euriclea era sfuggito il piede che stava lavando e che l'acqua era schizzata sul pavimento, ma ha attribuito l'incidente alle mani malferme della vecchia nutrice. E non ha avuto sospetto del riconoscimento, perché Euriclea si era alzata a prendere altra acqua e l'olio di oliva con il quale avrebbe massaggiato le mie gambe. Mi sono alzato anch'io per aiutarla e le ho detto, sottovoce perché Penelope non udisse, che nessuno doveva sapere che Ulisse era ritornato, altrimenti sarebbe stata la rovina mia e della casa. Nessuna parola dunque, nemmeno con Penelope. Sottovoce mi rispose Euriclea che nonostante la vecchiezza il suo cuore era saldo come una roccia e la sua volontà dura come il ferro. Mi sembrava felice di avere con il suo re un segreto così importante.
Dopo il lavacro, quando Euriclea ebbe cosparso d'olio i miei piedi e i miei polpacci, abbiamo consumato un pranzo leggero in silenzio. Finalmente Penelope disse che era arrivato il momento di ritirarsi e pregò la vecchia nutrice di accompagnarmi dove era stato preparato per me un giaciglio per la notte. Seguì i passi incerti di Euriclea attraverso la sala, camminando lentamente e fingendo di reggermi al bastone. Mi dissi che in lei potevo avere fiducia più che in Penelope, così reticente e turbata da oscuri pensieri. Mentre mi mostrava il giaciglio, prima ancora di augurarmi un sonno felice, Euriclea volle rassicurarmi e disse di nuovo che il suo cuore era saldo come una roccia e la sua volontà dura come il ferro. Attese che mi adagiassi su una larga pelle di bue e mi coprì le spalle con morbide pelli di pecore e un ampio mantello di lana. Poi si allontanò dopo avermi augurato una notte serena. Mentre giacevo navigando sulle onde di mille pensieri senza riuscire a prendere sonno, inquieto per le parole di Penelope, così lontana e forse rassegnata, o forse decisa a concedersi al più nobile dei pretendenti, mi accorsi che dietro le colonne c'era un gran tramestio delle ancelle che andavano a giacere con i più giovani dei proci già rientrati dalla palestra. Sentivo le loro voci sussurrate, le loro risate lubriche che risuonavano al buio, i loro gemiti amorosi dai giacigli improvvisati dietro le colonne e negli angoli del salone. Un'ira oceanica mi scuoteva il petto. Avrei voluto impugnare una spada e spargere il sangue di questi profanatori della mia casa, ma dovevo frenare il desiderio di vendetta e aspettare il momento propizio per scannarli a uno come bestie da macello. Solo con una strage avrei lavato l'offesa e sgombrato dagli usurpatori il governo di Itaca. Sopporta anche questo strazio, mi dicevo, come hai sopportato dagli dei ostili che i tuoi compagni venissero divorati dal ciclope o travolti dalle onde. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque Ulisse si è rivelato a un altro personaggio, alla sua vecchia nutrice, e questo non farà che alimentare i dubbi e le reticenze di Penelope. Ritroveremo i nostri personaggi domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu e riprenderemo dal monologo di Penelope. Grazie per essere stati con me anche oggi, dunque. Ciao ciao!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Migranti, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Guerra in Ucraina e tensioni sul confine orientale dell'Europa. Stamane aerei italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, ancora non chiaro se fosse russo o ucraino. Intanto stamattina c'è stato un massiccio attacco aereo ucraino contro il più grande porto russo sul Mar Baltico. Un morto e 15 feriti.

0: ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo il nuovo record mondiale dopo quello già realizzato in semifinale mercoledì. E stasera grande attesa per Simona Quadarella, che si è qualificata ieri per la finale dei 1500 stile libero col miglior tempo nelle batterie. E l'Italia decolla in pista anche gli europei d'atletica leggera a Birmingham, miglior prestazione europea del 2026, record italiano e dei campionati europei per la staffetta azzurra maschile, che stamattina ha corso la 4x400 in 2 minuti 58 secondi e 10 centesimi e l'Italia vola così in finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi le novità di oggi. Ma chi ci segue lo sa, come sempre, ad aprire Ora Musica, prima delle novità, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1900

My Sweet Louise, Sweet Louis Louise, gli Iron Horse del 1979, oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Subito c'è un classico e poi la novità al primo ascolto, quella di oggi di Killo.

0: Ora musica, le nostre interviste, il nostro viaggio attraverso l'Italia che produce musica, oggi ci riporta nella bellissima Liguria, esattamente andiamo a Savona, in linea Marco Elba con il suo nuovo progetto Spy Day. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, nuovo progetto rappresentato da Ragnatele, questo singolo che inaugura questo nuovo percorso, perché insomma alle spalle c'è già insomma tanta roba come produttore, come produttore, lo pseudonimo era Kaito, giusto?
1: Esatto, esatto, che rimane comunque quando produco brani per gli altri.
0: Praticamente in base a quello che fai hai uno pseudonimo, una roba un po' così. Come hai scelto Spy Day?
1: Ma in realtà è stata una scelta molto semplice, perché io sono Spy, ovviamente è un richiamo a Spider-Man, sì, a tutti gli effetti, anzi ben più di un richiamo, ed è stato assolutamente naturale, perché Spider-Man è un personaggio che mi appartiene da quando praticamente sono nato, è sempre stato il mio personaggio preferito sin da bambino, poi in realtà anche già alle medie, alle superiori mi chiamavano anche Spider-Man, proprio da un lato per questa mia passione, che forse possiamo definire ossessione per il personaggio, dall'altra perché ci assomiglio anche esteticamente da quando ha iniziato a interpretarlo Tom Holland, e quindi è sempre stato un universo che ho amato con tutto me stesso e che ho deciso di fare mio, anche perché io parallelamente, oltre alla musica, ho sempre avuto la grandissima passione per il cinema, le serie TV e in generale proprio il mondo pop, nerd, le fiere come Lucca Comics, queste cose qui. Ho sempre fatto il cosplayer di Spider-Man.
0: Tra l'altro hai vinto anche dei premi, vedo, no?
1: Sì, musicalmente parlando, e anche per quanto riguarda la recitazione, ad esempio per quanto riguarda la recitazione Chuck Junior,
0: cortometraggio italiano, miglior cortometraggio, miglior attore internazionale, esatto. Insomma, neanche farla apposta, quindi questo pezzo qua si chiama Ragnatele, poi.
1: Esattamente, ovviamente non è un caso. Volevo che comunque questo nuovo percorso iniziasse con un brano che lo rappresentasse al 200%, e quindi ho scelto proprio Ragnatele, che ovviamente richiama al mondo di Spider-Man, al costume, ed è un brano che utilizza proprio la metafora dell'universo Marvel, Spider-Man, con un sacco di citazioni e riferimenti che vengono qui usati invece come una chiave per appunto mettere in scena una storia d'amore, quindi una canzone comunque universale, super pop, che però nasconde un sacco di riferimenti al mio mondo, che è quello appunto della cultura pop, nerd, del mondo di Spider-Man, eccetera.
0: Questo è il primo singolo di questa nuova serie, hai già previsto un percorso che poi andrà ad altre pubblicazioni?
1: Assolutamente sì, i pezzi sono tantissimi, quindi insomma questo è solo il primo tassello di un percorso molto più ampio, che in realtà non si limita alla musica, perché il motivo per cui ho deciso di resettare tra virgolette tutto e iniziare con Spidey è proprio stato quello di non volermi limitare più solo, certo, alla musica, ma riprendere in mano quella che era stata il mio altro grandissimo percorso da attore, e unire tutto in un unico progetto che fosse a 360 gradi, cioè veramente multimediale, che unisse musica ma anche cinema, cortometraggi, recitazione, regia, sceneggiatura, tutto, e adesso a 360 gradi la produzione audiovisiva.
0: Adesso andiamo ad ascoltare Ragnatele, prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Allora, i due social principali ovviamente Instagram e TikTok con nick, so che è difficile, Spidey scritto SPID3Y, quindi praticamente il 3 che sostituisce la E.
0: Sì.
1: Punto Verse, quindi Spidey.verse. È lo stesso nickname su tutti i miei social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, dappertutto così.
0: Spidey.verse per trovare quindi Marco Elba con questo suo nuovo progetto. Andiamo ad ascoltare Ragnatele, ci sentiamo alla prossima. Grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a te, è stato davvero un super piacere.
2: Un

0: Ragna Tele. Questo è il singolo di Spy Day. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è maciuto, ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera.

0: Domenica le novità al primo ascolto le risentiremo tutte, perché c'è Ora Musica Weekend. Per oggi la puntata si chiude qui, vi auguro di passare un buon fine settimana e di ritrovarvi in una delle prossime. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
1: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato ha abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri

0: la tua estate. Rosso come il cuore di me.
1: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Secondo ora insieme delle parole dell'estate, ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate, domani insieme, sabato e domenica dalle 14 alle 15, qui su Milu 2000, per scoprire non solo le classifiche del passato, l'anno l'abbiamo ricordato inizio settimana, della classifica diciamo del tempo che fu, anche se non sono passati tantissimi anni, per l'anno scelto questa settimana come ricordo di una classifica estiva di qualche tempo fa, e poi ci sono anche le classifiche nuove dei

Giorni nostri, quella di Blu 2000 che abbiamo scalato insieme nella giornata di martedì, anche per raccontarvi dalla posizione numero 20 alla posizione numero 11, e oggi faremo insomma un rapido anticipo di quello che ascolteremo e ascolterete nella classifica di Air One, che poi va a chiudere ufficialmente la classifica dell'estate con le posizioni più importanti delle canzoni e brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni. Dati che sono stati rilasciati in questa giornata, vi dico che questa settimana sale di varie posizioni alla numero 7 il successo attuale di Emma insieme a Fabri Fibra, ovvero Antidroga. Lo ricordiamo, metafora che è quella di una dipendenza affettiva, una persona che in questo caso diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza. Tra i versi un'immagine forte che gioca anche con il senso di raccontare un'urgenza di un sentimento che consuma. E poi il brano è prodotto da Zef, è scritto dallo stesso Zef insieme ad Alessandro Lacava, Fabri Fibra e la stessa Emma. E questa è Antidroga, questa settimana nella chart di Air One al numero 7 in salita. Ma

nella classifica di Air One di questa settimana, che poi scaleremo domani all'interno delle classifiche dell'estate, dalla numero 10 alla numero 1, alla numero 7 in salita Antidroga, la canzone di Emma con Fabri Fibra. A questo punto parliamo di Mark & Cremont, il duo di producer e DJ che si sono affiancati in quest'estate a Serena Brancari e The Colors. Erano la scorsa settimana alla numero 1, chissà se avranno mantenuto la medesima posizione, lo scopriremo insieme domani. Intanto noi riascoltiamo oggi Partenope e parliamo anche dei The Colors. Li abbiamo nominati prima perché questa sera si esibiranno ad Asiago Live, rassegna che in questi giorni ha portato sull'altopiano il grande spettacolo dal vivo. E proprio in questo venerdì 14 agosto alle 21 tocca a loro, ai The Colors, Stash e Compagnia Bella. Sarà preceduto il tutto dall'esibizione anche dei Blunt Brothers, che alle 20 apriranno la serata conclusiva di questa edizione speciale. E per i The Colors devo dire che è un'emozione ritornare su un palco che li aveva visti protagonisti in un'altra edizione di Asiago Live, ovvero nell'estate del 2015, proprio pochi mesi dopo la vittoria ad Amici. E quindi è stato chiesto a Stash, un ricordo bellissimo, ha detto lui: eravamo veramente dei ragazzini, era il nostro primo tour, sarà bellissimo cantare questa sera anche qualche canzone del repertorio di quell'anno. E quindi non ci resta che riascoltarli, i The Colors insieme a Serena Brancale e ovviamente Mark & Cremont. Questo è il successo di quest'estate 2026. Nella chart di Air One c'è Partenope.

La canzone dei No Doubt, Just a Girl, ci ha riportati agli anni 90, 1995, nella seconda ora delle parole dell'estate. Buon venerdì, anticipo di Ferragosto anche per Paolo, che ci ha scritto che rimarrà nella sua Napoli, che già è bella di per sé, voglio dire, poi in questo periodo ancora di più. E quindi una bella gita sul Vesuvio. Ci ha ispirato il tuo messaggio, devo dire, caro Paolo, perché si può fare un po' di tutto in questo weekend di Ferragosto. Ad esempio c'è la Vesuvio Experience, un'escursione al Chiaro di Luna, proprio a Napoli, per celebrare uno dei luoghi più iconici nella Valle dell'Inferno, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio. Ci sarà questa escursione serale davvero affascinante, immersi nella natura, sotto il cielo stellato, il tour nel complesso Somma Vesuvio, che unisce trekking, cultura, storia e anche esplorazione, il tutto accompagnato da questo aperitivo al Chiaro di Luna molto romantico. Relax si può trovare a Napoli tra i vigneti vesuviani, per chi allo sport preferisce i piccoli piaceri enogastronomici. Ci sono le cantine che aprono eccezionalmente le porte per un'esperienza di puro relax anche nella giornata di domani. E poi per i più mattinieri, all'alba di domani la terrazza di Sant'Antonio a Posillipo si anima con note incantate. Sei stato, Daniele Caruso, a Posillipo? Non è stato, quindi non ci può decantare le bellezze del luogo, però voi sì, scriveteci. Un appuntamento suggestivo in uno dei punti davvero panoramici più belli di Napoli. Domani, a partire dalle 5 del mattino, la canzone classica napoletana accompagnerà tutti i presenti sulle note delle aree più celebri. E poi abbiamo anche A Mare in Kayak, scritto proprio tutto unito, A Mare in Kayak, è l'appuntamento di Ferragosto. Questo è sportivo, anche dedicato alla natura. Lungo la costa di Posillipo potete pagaiare lungo il Golfo di Napoli per guardare davvero la città da un'altra prospettiva e un altro punto di vista, trascorrere la giornata del 15 agosto in modo diverso. Quindi si può godere la bellezza della città, anche farvi cullare dalle onde del Golfo Partenopeo. E poi le visite gratuite, quelle alla Galleria d'Italia, pensato al Ferragosto perfetto per gli amanti della cultura. Domani il Museo di Napoli insieme alla Galleria d'Italia di Milano, Torino e Vicenza saranno aperti a ingresso gratuito per visitare sia le esposizioni temporanee sia quelle permanenti. E poi chiudiamo in occasione del Ferragosto per parlare anche del Palazzo Reale di Napoli, forse tra i più famosi in assoluto, il Museo Pignatelli, che rimangono aperti anch'essi ai consueti costi e orari. Resta valido anche l'appuntamento con il Sabato dei Depositi, iniziativa mensile che consente al pubblico di accedere agli ambienti solitamente esclusi dal percorso museale. L'iniziativa questo mese è dedicata al deposito della Foriera. E noi salutiamo tutti gli amici napoletani all'ascolto di Blu 2000. Vi dedichiamo

sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Oramai la conoscono anche i Sassi, direi, questa canzone molto bella di quest'estate 2026, e fa parte anche del repertorio Musica Nuova, anche questa di Bruno Mars che andiamo ad ascoltare. Il titolo è Oh My Soul.

0: estate in Blu 2000.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate
0: con Max Occhiato. Disco in Blu 2000.
1: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

Il disco in blu 2000 di questa settimana, lei è Olivia Dean con Baby Steps. Lei è l'originale, la voce è vera, lei esiste in carne e ossa? No, ve lo dico perché ormai si ascolta qualsiasi cosa in rete e si ha l'impressione che qualcosa potrebbe sfuggire alle nostre orecchie, nel senso potremmo essere ingannati, quello che ascoltiamo potrebbe essere frutto di un frutto e anche di un lavoro dell'intelligenza artificiale, quindi di un algoritmo. Adesso pone un freno a tutto questo diciamo marasma di contenuti anche molto delicati che potrebbero sembrare reali ma non lo sono, anche Spotify, che metterà un'etichetta che contrassegnerà gli artisti generati dall'intelligenza artificiale, un po' come si faceva negli anni 90 con l'etichetta Parental Advisory, lo si fa ancora adesso per mostrare ai genitori quale fosse e qual è la musica meno adatta per i propri figli. In questo caso ci sarà artisti artificiali come etichetta che saranno bollati come tali da Spotify. Tutto è nato anche dall'equivoco che era emerso in rete un po' di tempo fa con la creazione di questa band totalmente virtuale, i Velvet Sundowns, che si spacciavano per reali, invece non lo erano ovviamente. I produttori avevano creato questa band a tavolino con l'intelligenza artificiale, quindi tutti i componenti di questa band, che addirittura per alcuni critici musicali potevano cambiare il mondo della musica, in realtà erano finti, non esistevano, e quindi da lì il caso che è scoppiato in rete. E anche Spotify metterà questa etichetta brevettando AI o AI persona, cioè un badge per marchiare la musica made in intelligenza artificiale, in modo da non creare più gli equivoci e quindi anche rendere quello che è finto fittizio sotto gli occhi di tutti, anzi alle orecchie di tutti, come qualcosa di creato al computer e non di reale. Quindi anche questa è un po' una buona notizia per la musica di qualità, che presto sarà insomma inserita all'interno di quelle che sono le politiche di Spotify per brevettare questo marchio che bollerà letteralmente la musica creata con l'intelligenza artificiale. E anche loro sono verissimi, Elisa e Ligabue.

Strong, la carica incredibile di Quimio nel pomeriggio di Blue 2000, insieme fino alle 16. C'è spazio anche per le giovani cantautrici, lei arriva ad esempio dal Sudafrica ed è una rivelazione proprio dell'ultimo periodo, anche se si è fatta conoscere abbastanza direi anche nel 2024 quando ha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione di musica africana. Lei è Tyla, il nuovo singolo si intitola That Girl, nelle parole dell'estate.

E anche in questo pomeriggio di venerdì non ci resta che salutarci. A questo punto sono volate letteralmente queste due ore insieme in cui abbiamo veramente parlato un po' di tutto e di cose curiose anche legate a quest'estate 2026, di appuntamenti per il weekend. Abbiamo dato le anticipazioni anche delle classifiche dell'estate, del weekend. Vi ricordo che domani saremo insieme dalle 14 alle 15 anche nella giornata di Ferragosto con le classifiche anche di un tempo che fu, diciamo così. Quindi grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo di riascoltare i nostri contenuti, ma soprattutto di ascoltarci in streaming in quest'estate e non solo, attraverso l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Tra poco l'informazione, a seguire la seconda parte come al solito delle parole dell'estate insieme a Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono ora in un'altra abitazione palestinese non circondata però dai coloni ebrei. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento costante con Consolato di Gerusalemme e Ambasciata di Tel Aviv. Già da giorni l'esercito israeliano sta cercando di risolvere senza successo l'assedio degli ebrei ultraortodossi a Kusra, condannato oggi anche dagli Stati Uniti. Fenomeni migratori, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti in cattività ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato, in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
1: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, vieni allo studio.
0: E nel mondo sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie segnalati dall'inizio di quest'anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto 2026 l'OMS registrato 914 attacchi, con 911 morti e 1486 feriti, ovvero più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato oggi a Ginevra Altaf Musani, direttore del settore aiuti umanitari e gestione delle catastrofi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cronaca: il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato dentro un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Mar-

musicale via radio va all'ingegnere Reginald Fessenden, canadese di nascita, considerato uno dei padri della comunicazione radio, per i suoi esperimenti proprio sulla trasmissione di segnali audio con le onde radio. E la prova generale ci riporta appunto a questo 14 agosto 1906, stazione di Brant Rock nel Massachusetts, Stati Uniti, quando viene trasmesso per la prima volta questo segnale che conteneva una lettura del Vangelo di Luca, il suono di un violino più un saluto per tutti gli operatori radio in servizio sulle navi in navigazione nell'Atlantico. Dici, metti che qualcuno l'ascolta, almeno lo salutiamo. Ed è stata una trasmissione rivoluzionaria, perché fino ad allora la radio serviva appunto per il codice Morse, no? Mentre questo Fessenden aveva dimostrato concretamente che si poteva trasmettere voce umana e musica, insomma, aprendo poi la strada alla radio come mezzo di intrattenimento e di informazione. Poi in realtà la più celebre trasmissione di questo ingegner Fessenden è quella della vigilia di Natale del 1906, ma il 14 agosto è documentato come primo test tecnico riuscito di trasmissione audio-musica via radio, un esperimento che avrebbe cambiato per sempre il modo di comunicare, di intrattenere con le onde radio, che da quel giorno sarebbero diventate anche veicolo di emozioni, proprio di cultura, di informazione. Poi sarebbe arrivata la pubblicità, ma questa è un'altra faccenda. E di musica oggi ne abbiamo ancora di più del solito da ascoltare per quest'ora che passiamo insieme per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, le parole dell'estate.

0: dicono anche i Take That, dolce è luglio, perché agosto è infernale, se no, Sweet July, Take That nel pomeriggio di Blue 2000. Durante tutta la stagione passata, ogni fine settimana ci siamo spostati virtualmente alla scoperta di luoghi d'Italia che varrebbe la pena conoscere, insomma, partendo di volta in volta da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da uno di quei piccoli musei fuori dal circuito del turismo mainstream, come può essere il Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, con il direttore scientifico, il dottor Davide Perisco, a farci da guida per inquadrare di cosa stavamo parlando proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Il Museo di Storiografia Naturalistica è, possiamo definirlo, un'evoluzione dell'antico Museo di Storia Naturale. È un museo che è nato come idea a seguito di un progetto PNRR, appunto, è nato come idea dopo aver visionato e valutato tutto il materiale, il capitale naturalistico, diciamo, di proprietà dell'Ateneo, e aver osservato soprattutto che questo materiale era caratterizzato da collezioni storiche importanti, molto

0: ben documentate, quindi con informazioni e carteggi, diciamo, che ne dimostravano la provenienza.
1: Okay.
0: Da lì si è dedotta la cronologia di personaggi che si sono succeduti nel tempo dall'origine al museo fino ad oggi e che hanno realizzato queste collezioni, quindi l'idea appunto di valorizzare queste persone, il loro operato e di conseguenza indirettamente ma mettendolo in primo piano rappresentare l'evoluzione del museo di Parma dalla sua origine ad oggi e vedere che poi rispecchia quella che è l'origine e l'evoluzione dei musei di storia naturale nel mondo, in pratica, nel tempo.
2: La prima domanda forse è anche un po' la più banale, cioè qual è la differenza tra un museo di storia naturale e di storiografia naturalistica? Perché guardando da fuori è un pochino complicato, ecco, da non addetti ai lavori, no, a visualizzare.
0: Sì. Un museo di storia naturale è un museo che accoglie reperti naturalistici e li dispone in una maniera pressoché evoluzionistica, diciamo filogenetica, raccontando quella che è l'evoluzione del nostro pianeta e l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Un museo di storiografia naturalistica invece parla in primis dei personaggi che hanno fatto la storia di quel museo e all'interno delle loro sezioni, quindi delle loro epoche, la storia naturale viene rappresentata con le conoscenze di quell'epoca. Quindi facciamo un viaggio nel tempo, in pratica, vedendo non solo l'evoluzione della vita, ma bensì l'evoluzione della conoscenza scientifica nel tempo.
2: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, ma il museo antecedente a questo, Museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, esisteva da prima ancora che Darwin pubblicasse la teoria dell'evoluzione della specie?
0: Assolutamente sì, il museo è nato nel 1000, allora diciamo che un embrione del museo è nato nel 1700, a metà del 700, 1760 circa, quando Jean-Baptiste Foucault venne invitato a Parma dai Borbone al fine di istituire un primo nucleo museale e egli lavorò, era principalmente un ornitologo e egli costruì il primo gabinetto di ornitologia della città di Parma. Dopodiché a seguito di svariati eventi e l'arrivo della duchessa Maria Luigia a Parma, questo materiale venne incluso nel nuovo museo di storia naturale che venne poi assegnato all'Università di Parma e divenne un museo a tutti gli effetti. Subì diversi cambiamenti, diverse evoluzioni, poi con l'arrivo di Pellegrino Strobel, il grande il grande naturalista che prese in carico il museo come direttore, fu anche un rettore dell'Università di Parma, nel 1859 appunto incontra la teoria dell'evoluzione di Darwin e quindi evolve il museo,
2: ne rimane folgorato,
0: più evoluzionistico.
2: Ne rimane folgorato da questa.
0: Ne rimane folgorato, fa sua la teoria, va a Buenos Aires a ripercorrere le impronte del passaggio di Darwin in Sud America, fonda la facoltà di scienze naturali dell'Università di Buenos Aires e va a presentare per la prima volta la teoria dell'evoluzione della specie in una università e abbiamo ancora i suoi taccuini originali con gli appunti di questa prima lezione, sono materiale fantastico da indagare, insomma.
2: No, immagino. No, volevo insistere perché non vorrei passasse come una cosa di poco conto, no? Un'evoluzione, una ristrutturazione, insomma, perché c'è stato un grande lavoro per arrivare, oltre ai fondi del PNRR, per carità, se la pandemia ci ha lasciato qualcosa e la possibilità di fare investimenti di questo tipo, ma questa nuova esposizione del Museo di Storiografia Naturalistica è proprio un cambio di paradigma, ecco, nell'esposizione.
0: È un totale cambio di paradigma, abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione, nel senso, ma in tutti i sensi, nel senso che abbiamo cambiato quello che era la disposizione museale. Prima il museo era diviso in due parti, una parte all'orto botanico e una parte invece in sede centrale. Abbiamo riunificato le due collezioni e soprattutto abbiamo cambiato il metodo espositivo, ma proprio concettualmente, nel senso che ci siamo detti, ricostruire un museo di storia naturale canonico, diciamo, sarebbe come un ripetersi e soprattutto sarebbe creare un doppione simile per contenuti a tutti gli altri musei di storia naturale, ma diverso perché è in un'altra città, quindi bisognerebbe un po' fare una valutazione, entrare in diretta competizione anche con questi musei, mentre invece facendo una valorizzazione di questo tipo abbiamo cambiato completamente l'aspetto e l'abbiamo fatto riciclando gli eredi storici, rimettendoli in sesto, cambiando il sistema espositivo, non più su scaffali, bensì su scaffalature magnetiche, individuali, quindi ogni singolo reperto è attaccato allo sfondo dell'armadio attraverso dei magneti, può essere spostato, quindi questo ci consente di mantenere una sorta di dinamicità per aggiungere reperti, spostarli, modificare le collezioni. Quindi diciamo che la struttura da vedersi sembra estremamente antica. Quando però si entra e si comincia a leggere, si cominciano a valutare i contenuti e soprattutto i metodi espositivi, ci si rende conto di essere di fronte a qualcosa di estremamente moderno. È un percorso nel tempo, cioè si passa da una Wunderkammer in cui il materiale è disposto in maniera, concedetemi il termine, caotica, perché è soltanto estetica, quindi non è classificato e serve solo per impressionare il visitatore. Si passa attraverso lo studiolo di Maria Luigia per poi entrare nelle sue collezioni, in cui si vede la transizione tra la Wunderkammer e un museo vero e proprio, cioè animali disposti ancora per impressionare ma già ben classificati, quindi con una base di sistematica. Qua era già intervenuta la nomenclatura binomia linneiana, di conseguenza c'era l'esigenza di ordinare le Wunderkammer, e questa esigenza ha determinato la necessità di passare dalle Wunderkammer ai musei veri e propri.
2: Quindi un museo che propone un itinerario cronologico che unisce scienza, collezioni storiche originali, racconti di vita, alla scoperta della meraviglia della biodiversità e la ricchezza di idee che hanno sognato oltre 2 secoli di ricerca e di conoscenza. Cercatelo sul web come MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, dove torniamo ancora tra poco. State con noi.

0: fantasia.
1: È Biagio Antonacci che canta per Giuli, era l'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000, versione estate, no? Dove riascoltiamo le cose più interessanti della stagione passata. Ed eravamo partiti prima dal MUST di Parma, un museo che è un'esperienza sensoriale, un'esperienza inclusiva, sicuramente un ponte tra il passato e il futuro della storia naturale, anche per smontare quella vecchia idea per cui un museo è un luogo noioso dove non si può toccare, no? Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Assolutamente, sì, bisogna proprio smontarla questa idea, perché il museo deve essere considerato un po' come un libro, e così lo abbiamo progettato, un libro tutto da sfogliare. Non si deve avere la pretesa, come quando si va in biblioteca, di entrare in un'ora e leggere tutti i libri. Alla stessa maniera, quando si entra in un museo, non si deve avere la pretesa di guardare tutto quanto e riuscire a comprenderlo al massimo delle possibilità. Quindi un luogo dove poterci tornare più volte, affrontare un argomento dopo l'altro senza gran difficoltà, con tutti gli strumenti utili per poter rendere la visita un passatempo piacevole e soprattutto informativo. Ecco, nel museo di storiografia naturalistica qualcosa di straordinario c'è all'interno, però non le farò un elenco di pochi reperti. Cioè, quello che caratterizza il museo è la storicità delle collezioni. Cioè, se volete vedere la collezione realizzata da Maria Luigia, acquisendo un sacco di materiale, costituendo il 70% dell'antico museo e anche di questo attuale, potete venire solo a Parma. Si riforniva da un giardino zoologico di Milano per avere esemplari particolari, uno struzzo piuttosto che un canguro grigio, che sono esposti con i documenti di acquisizione da parte di Maria Luigia. C'è esposto un dente di narvalo che era di proprietà della duchessa e che prestò con atto notarile al museo, facendo mettere per iscritto che sarebbe potuta tornare a riprenderselo quando voleva, visto che era di proprietà della sua famiglia. Poi dopo non è più tornata, quindi è rimasto a noi, ed è anche questo un reperto fantastico. C'è esposta nel museo la meteorite di San Donnino, la meteorite caduta fino a 800 a Fidenza, e che è un esemplare unico al mondo, e che è stata acquisita nella collezione Guidotti proprio da Maria Luigia, e che quindi è esposta nel MUST con tutta la ricostruzione storica dell'accaduto, di quando è stata ritrovata, di quando è stata portata in università e analizzata. C'è una collezione del Prato, una collezione di vertebrati del Parmense, quindi una fotografia della biodiversità della provincia di Parma a metà dell'Ottocento, utilissima per fare i confronti con oggi.
1: Certo.
3: E poi c'è il famosissimo Museo Eritreo Bottego, che oggi è diventato una sezione del MUST, ed è una sezione tipica, cioè è un aspetto, diciamo, prima era un museo, adesso una sezione, ha le caratteristiche tipiche di un museo coloniale, cioè il risultato di campagne di colonizzazione dell'Africa, in particolare dell'Eritrea, che portarono in Italia una serie di reperti, soprattutto zoologici, quindi un'ampia collezione di zoologia, che fino a poco tempo fa era esposta come un museo monumentale, quindi celebrativo del personaggio. Oggi è esposta ancora alla stessa maniera, abbiamo mantenuto lo stesso schema, ma abbiamo revisionato tutta la classificazione, quindi è un museo di storia naturale più preciso adesso, e sul muro di questo enorme salone viene proiettato in continuità questo documentario in cui viene raccontata la vera storia delle attività del Bottego in Africa, ricostruita per filo e per segno con un bel progetto di ricerca insieme al Centro Studi Movimenti di Parma, che diciamo toglie la maschera messa sopra il personaggio dalla propaganda fascista dell'ultimo del nostro regime, in pratica, e rende merito e verità, diciamo, a quelle che sono state le gesta di un personaggio che, insomma, era di Parma, un personaggio valoroso che è andato comunque in Africa a fare la guerra per conquistare, e che in contatto con il direttore del Museo di Storia Naturale Pellegrino Strobel si mise d'accordo per portare a Parma, come gli chiese Strobel, la più grande collezione di biodiversità dell'Eritrea, prima che la biodiversità dell'Eritrea venisse semidistrutta, diciamo, dai coloni europei.
1: Certo.
3: Quindi anche in quel caso abbiamo uno scrigno unico in tutta Italia che si può vedere soltanto a Parma e che è particolarissimo. Un esempio, le faccio: alcuni animali tassidermizzati in questa sezione qua presentano le ferite di abbattimento, di quando sono state abbattute dal bottego in caccia, e le gesta di questi atti sono descritte in alcuni libri pubblicati dalla Società Geografica Italiana. Perché il tassidermista ha deciso di mantenere le ferite in evidenza? Perché si voleva collegare il racconto molto romanzato di queste avventure di caccia con l'animale abbattuto e di conseguenza esaltare le gesta del personaggio.
0: Uno storytelling.
3: Queste cose qua noi le mettiamo in luce,
0: certo.
3: Si possono vedere. Questa qua è ricostruzione della storia, è storiografia, appunto.
0: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, immagino anche la il tassidermista all'epoca che probabilmente alcuni di questi animali non li aveva neanche mai visti.
3: Cioè... mai visti, esattamente. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono alcuni animali che fanno sorridere vedendoli, sono bizzarri, nel senso che sono stati ricostruiti in maniera quasi assurda in alcuni casi, e è proprio questo il motivo: animali esotici mai arrivati in Italia, dati in pasto, tra virgolette, mi consenta il termine, dati in pasto questo tassidermista di Parma, che era Alfonso Caggiati, il quale aveva una buona conoscenza della fauna locale, ma scarsa evidentemente in quella esotica, per cui si butta in queste ricostruzioni avendo a disposizione che cosa? Le pelli inviate dal bottego e dei pizzini di carta in cui erano indicate le dimensioni dell'animale e il colore degli occhi, e basta. Quindi doveva inventarsi
0: tra scienze e fantasia.
3: In alcuni casi ci è riuscito molto bene, in altri invece insomma sono usciti delle, non dico delle mostruosità, però. Degli oggetti, dei preparati un po' ridicoli, e ci siamo chiesti all'inizio: ok, li esponiamo questi materiali oppure no, perché ridicolizzano un po' la cosa. In realtà sono la chiave è dare un senso a questi oggetti. Sì. Perché sono così ridicoli? Facciamolo vedere. Le conoscenze dell'epoca non erano come quelle di oggi, e le tecniche tassidermiche erano differenti da quelle di oggi. Il risultato è stato quello. Facciamolo vedere, perché è figlio dell'epoca.
1: Si coglie tutta la passione del direttore scientifico del Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma, il dottor Davide Persico, che ci ha fatto da guida. Intervista integrale da recuperare tra i podcast su play2000.it. Comunicazioni di servizio: il museo è chiuso fino a fine mese, riapertura regolare da martedì 2 settembre, quindi c'è tutto il tempo per organizzare una passeggiata a Parma alla scoperta di questo MUST, Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università. Le parole dell'estate.

Diciamo che la colonna sonora non è male, ecco. Eric Clapton è un pezzo da 90 indiscutibile nel pomeriggio di Mio 2000. Guardavo piuttosto all'estate, che dati alla mano sta diventando un piccolo bene di lusso. Insomma, negli ultimi 10 anni la costante escalation, nome tecnico, dei prezzi ha trasformato profondamente il modo in cui viviamo il tempo libero e le vacanze. Cioè, si sono ripensate abitudini che un tempo sembravano intoccabili, no? Basta guardare a quello che è successo nel settore dei trasporti, per esempio, 2016-2026, gli ultimi 10 anni appunto. Guida la classifica dei rincari i viaggiare in aereo, cioè volare su una tratta nazionale oggi costa quasi il triplo, con un aumento che sfiora il 200%, mentre le tariffe dei voli europei sono quasi triplicate, eppure i collegamenti intercontinentali viaggiano sullo stesso ordine di grandezza, a parte le tensioni internazionali, insomma. Non va meglio nemmeno a chi sceglie il mare, i traghetti costano praticamente il doppio e chi sceglie la macchina si ritrova col gasolio che è salito tipo del 60%, la benzina quasi un terzo, in più un aumento sul noleggio vetture, sui biglietti dei treni. Le autostrade, i pedaggi autostradali, diciamo, hanno mantenuto un pochino gli incrementi, ma non è soltanto arrivare a destinazione, perché pure stare in albergo, per esempio, costa oggi quasi il 70% in più rispetto a 10 anni fa, mentre campeggi e villaggi vacanze hanno tenuto un pochino più il passo, con aumenti sì, ma più contenuti. Addirittura mangiare ha cambiato prezzo, cioè prodotti simbolo dell'estate come i pomodori, l'insalata, la frutta, il gelato, no? Viaggiano tra più 30 e più 70% l'aumento, capito? Le uniche vere eccezioni in questo scenario di inflazione, incredibilmente aggiungerei, sono la birra e i condizionatori domestici, cresciuti entrambi a livello di costo di acquisto, ma molto meno del previsto. E allora che si fa? Si rinuncia alla vacanza con un quadro economico del genere? E allora per cosa lavoriamo a parte pagare le bollette e le tasse? E infatti la risposta non è stata la rinuncia totale degli italiani alle ferie, ma un adattamento profondo. Cioè, se 10 anni fa la vacanza estiva tradizionale durava 11 giorni, parliamo di dati medi, molto spesso ad agosto, oggi si preferisce la formula del viaggio breve, 3 notti, 4 al massimo, distribuite però magari in più momenti dell'anno, magari nei mesi meno affollati tipo giugno, settembre. Si cercano poi mete più vicine per abbattere le spese di viaggio, tanto che la percentuale di persone che sceglie le ferie all'estero è letteralmente dimezzata, che poi alla fine l'ingegno e un pochino di spirito di adattamento sono gli unici strumenti per continuare a concedersi un piccolo periodo di riposo, ecco, una vacanzina senza ritrovarsi a dover mangiare pane e cipolla per non si sa quanto tempo. Ma torniamo ancora su questi argomenti, le parole dell'estate.

Progetto West Cross con Fra Quintale, Rascarabocchi, in chiusura di questa settimana insieme. Domani Ferragosto, nella mia testa è sempre un po' la chiusura dell'estate, no? Col Falò di questa sera che chiude un capitolo, perché comincia a guardare al dopo vacanze, anche nei supermercati adesso c'è tutto per il nuovo anno scolastico, ma in realtà, a parte un po' di malinconia, il dopo Ferragosto dovrebbe essere anche il ritorno alle temperature, signora mia, quelle dell'estate sua, ecco, qualsiasi cosa significhi temperature dell'estate sua, temperature normali. Buon Ferragosto quindi, e buone stelle, che ci sono ancora le meteore di San Lorenzo da guardare per qualche giorno. Se vi va l'idea, noi vi aspettiamo lunedì puntuali nel pomeriggio di Blu 2000, stesso posto, stessa ora. Ciao!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Bisogna porre al centro dell'attenzione politica e sociale la protezione dei minori migranti. La loro dignità è calpestata in troppi modi nel mondo. È quanto sottolinea Papa Leone XIV nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre. Il testo del documento pontificio è stato reso pubblico oggi. Papa Leone evidenzia anche l'esigenza di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato la recente legge approvata dal Parlamento sul divieto dei social per i minori di 15 anni. Il Presidente della Repubblica Macron ha incaricato il Primo Ministro Sébastien Lecornu di lavorare nel più breve tempo possibile a una nuova formulazione giuridicamente solida della legge che tenga conto della decisione del Consiglio Costituzionale del quadro normativo europeo. In una nota l'Eliseo ribadisce la determinazione del Presidente Macron a portare a compimento questa riforma entro la primavera del prossimo anno. Anche oggi in Italia due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto quando, per cause in corso d'accertamento, è stato travolto dall'auto stessa. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore in un'azienda agricola locale dove lavorava. Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria. Ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
1: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatorio.

0: Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio, dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa. Il messaggio di Papa Leone, reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice, e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
2: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze, quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono immani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali, e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400 di loro, avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
3: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. E il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure d'asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
4: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, toni ancora più duri da là.

0: bambini che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Intanto un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio. Infine in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, in attesa dei nuovi negoziati previsti a Roma inizio settembre promossi dagli Stati Uniti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
2: Due navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
3: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini la sindaca Silvia Salis nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ad ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo Ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il Comitato Parenti delle Vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega, ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
4: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.

0: Milano.
1: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
0: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare 3 pregiati dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
2: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore ai 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nella campagna parmense. Il bottino comprendeva natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poisson di Pierre-Auguste Renoir, del valore indicato in circa 3 milioni, e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato 2 malviventi che, dopo aver fatto irruzione e staccato i 3 quadri, che passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

limite oltre il quale il gioco smette di essere un gioco, ma chi lo attraversa per primo spesso non se ne accorge finché non è già dall'altra parte.

Man mano che Charles si addentra nella vita sociale di Estrella De Mar, scopre fino a che punto il metodo di Bobby si sia spinto oltre i limiti della semplice provocazione. Piccoli furti, scambio di droghe leggere, giochi sessuali tra i membri della comunità, tutto orchestrato con precisione chirurgica, tutto calibrato per creare quella scarica di adrenalina che Bobby considera necessaria a tenere viva la comunità. Ma il confine tra trasgressione controllata e violenza reale si è già rotto molto prima dell'arrivo di Charles e l'incendio in cui è morta la famiglia Hollinger potrebbe essere stata l'ultima tragica escalation di quell'esperimento sociale. Charles inizia a sospettare che Frank, suo fratello, non abbia semplicemente confessato per proteggere qualcuno, ma che sia stato in qualche modo parte del meccanismo stesso, complice o vittima di un sistema che ormai andava avanti da solo senza più bisogno di essere diretto. Questa storia costruisce con freddezza clinica il momento in cui il divertimento diventa complicità e la complicità diventa colpa collettiva. Nessuno è del tutto innocente, perché tutti, in un modo o nell'altro, hanno accettato di partecipare al gioco. Charles si trova di fronte a una domanda scomoda. Continuare a cercare la verità significa anche ammettere fino a che punto lui stesso si è lasciato affascinare da tutto questo. La parola di oggi di Piccole Grandi Parole, speciale pagine d'estate, è trasgressione. Noi ci sentiamo, come al solito, domani. Siamo quasi alla fine di questa storia e domenica, vi ricordo, scopriremo qual è il libro che abbiamo cominciato a conoscere in questa settimana. Da Antonio Torretti è tutto. A domani.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. 2 laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: libro.
1: Due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bompiani.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

0: Radio Nuova in Blu.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi.

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Due minuti. Estate. Un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
0: Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia. Comfortable.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 22 e 11 minuti. Paola Turci, L'ultimo ostacolo.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
0: E allora 50 anni di storia con Radio Nuova Macerata in Blu, in diretta anche in questo venerdì che ci porta diritti a Ferragosto, nella notte di Ferragosto. Insieme a Romano dalle 22.30, le voci della notte, le voci dell'estate, le voci della notte di Ferragosto. Listen to your heart, Roxette.

0: calcio giocato è fermo, il campionato di Serie A è ancora fermo, ci sono altre attrazioni in movimento, cioè l'atletica e il nuoto. Due campionati europei, uno appunto di nuoto e uno di atletica, dove l'Italia fino adesso è protagonista, tante tante medaglie nel nuoto e nell'atletica. Dunque lo sport non vive soltanto di calcio. Andiamo bene nel tennis, andiamo bene nelle pallavolo maschili e femminili, ma anche in atletica e nuoto ce la giochiamo. Peccato che i guadagni per gli atleti non sono come quelli del calcio, purtroppo. Va bene, insieme a Romano allora affrontiamo questa notte stellata? Non lo so, calda sicuramente, la notte di Ferragosto, dove in tanti guardano le stelle, guardano il cielo, ma non perché cadono le stelle, no, perché ci fa star bene. Listen to you and the Roxette, grande, grande, grande successo qualche anno fa.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Pronto, siamo unici, certo, siamo in diretta. Chi è che apre la finestra della notte?
2: Sono Maria Pia.
0: Maria Pia, benvenuta.
2: Grazie. Aspettavo tanta ansia perché questa settimana è stata un po' dura.
0: Dura per il caldo.
2: Il caldo, va bene, dopo
0: è quello che...
2: il notturno non mi ha fatto compagnia perché non c'è stato mai, e pensavo questa sera, dico no signore, dico,
0: vabbè,
2: signore.
0: C'è la musica, c'è...
2: Sì, però è tutto diverso.
0: È tutto diverso.
2: La compagnia, sì, la parola, capito, le persone.
0: La diretta, le chiacchiere.
2: Sono un po' fiacca perché la cervicale mi sta ancora addosso. Molto, mi ha abbassato proprio di tutto.
0: Quella è una malattia di tanti.
2: Sì, è vero, ma io ce lo so, non è che. Solo che adesso così forte è dura a sopportare, capito? Dura molto perché mi ha legato anche le gambe, no?
0: Non so, che dura.
2: Sto proprio messa male. Comunque stasera adesso sto bene, benissimo, guarda. Ti auguro una buona trasmissione, buon Ferragosto per domani a te e tutta la famiglia.
0: Sì, grazie altrettanto.
2: Tanto bene, vi auguro.
0: Aspetta,
2: auguro,
0: Romano. Aspetta.
2: Sì.
0: Ecco. Pronto? Pronto? Maria Pia, mi senti?
2: Sì, ci
0: ecco.
2: Sono. Sì.
0: No, perché un attimo qui mi si è spostato tutto.
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Allora, ti saluto, ti ringrazio che ci sei, ascolto, questo lo sai, va bene.
0: Va bene.
2: Ma saluto tutti, buon Ferragosto a tutti, guarda, sì. perché è una bellissima festa.
0: Anche
2: qui
0: a te,
2: anche parte, a parte tutti i ragazzi con i genitori, ma io sto qui.
0: Ci credo.
2: Allora li penso, ecco,
0: e preghi per loro,
2: come faccio anche perché non sono giorni tranquilli per andare in giro, mamma mia,
0: non tanto, però sai, per chi è giovane affronta tutto senza problemi, no?
2: Sì,
0: l'età conta tanto in queste giornate di festa, sì.
2: E certo, dopo va un posto che c'è la piscina, allora loro, capito?
0: Oh, allora lì stanno sicuramente lì stanno, bene.
2: Non sta andando lontano, quindi si divertirà di sicuro, ecco.
0: Ma certo.
2: Va bene, io sono contenta per loro, per tutti.
0: Tu stai al fresco, eh?
2: Al sicuro.
0: Ah.
2: Io sto qui sul mio lettone, perché io... E niente, così.
0: D'accordo, allora.
2: Ascolto io quello che con la radio vicino ho
0: a posto
2: la compagnia, quindi tanta compagnia adesso fino a che ci sei, e proprio io sto da Dio, guarda.
0: Va bene, da cervicale non la senti?
2: No, no, perché no, adesso mi
0: sparisce
2: metto
0: tutto.
2: Comoda, mi sparisce tutto perché ascolto. Sì, sì.
0: Va bene.
2: È una cura, guarda, è una cura. Una volta l'hai detto tu.
0: Magari,
2: potrebbe
0: guarda.
2: Essere. Sì, sì, guarda, per me è proprio.
0: Magari.
2: Umano. Un abbraccio con affetto a te e tutta la famiglia.
0: A te.
2: Tua. Mamma.
0: Grazie.
2: Penso, la penso quando la nomini, dico, Signore, aiuta.
0: Grazie.
2: A non soffrire tanto, quello io mi fermo. Non è giusto soffrire tanto.
0: Non è giusto.
2: Secondo me. Ecco.
0: Non è giusto, ma è anche quello.
2: La vita che è stata fatta.
0: È un mistero pure, no? Della vita.
2: Però, certo, certo. C'è da accettare tutto, quella.
0: Sì.
2: Di nuovo.
0: Ciao, saluto ciao, ciao.
2: Tutti, Romano. Tutti
0: ciao, Maria Pia.
2: Ti chiameranno, ascoltatori, tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E salutiamo Maria Pia. E le sue pillole. No, veramente, se io faccio questo effetto, che faccio sta bene, faccio sparire la cervicale, ci starei giorno e notte qua, via i malanni. Adriano Celentano, apri il cuore.

0: ieri 13 agosto abbiamo ricordato la scomparsa di Piero Angela, scomparso nel 2022 a 93 anni, ed è stato sicuramente uno dei più grandi divulgatori scientifici della televisione italiana. Quante serate ci ha tenuto incollati alla TV, quante notti, no? Appuntamenti sempre, sempre interessanti, tutti. E sono già passati 4 anni da quella data, da quella scomparsa. Allora diamo il numero di telefono se volete entrare e parlare un po' con noi in questa notte, tra virgolette, un po' speciale. 0733 23 7575. Radio Nova Macerata in Bru, insieme a Romano. Ancora ben trovati a tutti. Buon caldo, eh?
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Pacifico, ricordati di me. 22 e 27.

0: Senti, c'è un'altra chiamata, sentiamo un po' chi c'è, chi entra. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Dario, ciao. Oh, Dario.
1: Ciao Romano.
0: Ciao ciao.
1: Come mai fa tutti festa gli colleghi tua sta settimana?
0: Lì
1: in postazione.
0: Per me non è il lavoro questo, perciò lo faccio sempre volentieri.
1: Passione.
0: Eh sì, non è che sono professionista, perciò lo faccio tranquillamente.
1: Fai come me che qui c'è una settimana
0: tutte
1: di musica che non mi fa dormire fino alle 2:30.
0: Tutta festa, Dario.
1: Io ci sono andato domenica, ma un'ora non ci sono stato laggiù. E mercoledì, un'altra. Se no, no, come sta qui a 150-200 metri?
0: Sta vicino casa.
1: Ma che sta in piedi mi stanco, dopo più alla sedia. Anche se paghi 2 euro, al fine non mi frega niente.
0: Ma almeno stai fresco, Ria. Stai all'aperto.
1: Ma comunque da quella gente a ballare. Io ieri sera penso che non si passava, che c'era la corsa di Somari lì. Ma che ne so, non sapevo parcheggiare le macchine, io facevo la fila lì, la statale.
0: Sai, queste serate escono tutte, la gente, le famiglie escono.
1: Ma venera lontano, penso venera lontano, non lo so. Dopo c'è una pista lì, stanno, passano a più di 300 metri quadri. Ma io non esagero, io con la sera, ma 100 coppie ci sono state lì sopra, quando si iniziava, se basta 100 coppie.
0: A ballare.
1: Balla tutti come così.
0: Vabbè, quando c'è allegria va bene. C'è stata tanta,
1: va bene,
0: c'è stata tanta
1: sofferenza. Saluti. Saluto Marco e Paola, il maestro che mi saluta sempre.
0: Sì.
1: Hai invitato a venire a festa, Arina, ma adesso le feste non ce l'ha più.
0: Ma
1: eri una ballerina una volta, dico che a maestà può divenire, c'è per portare le nipoti, non so. No, io non ballo più.
0: Ha perso lo smalto del ballo, Rina.
1: Ha perso. Va bene, ti saluto.
0: Sì.
1: E se non prendete una canzone, non so. Di Adamo, ma insomma non mi ricordo più il titolo. Fino a una lacrima al vento di Adamo.
0: Va bene, ok.
1: No, saluto tutti i nuovi ascoltatori e buon Ferragosto. Gli auguro
0: anche a te, Dario, grazie.

Si è interrotta di colpo la canzone di Diana Rose e Lionel Richie. Ok, allora andiamo con la canzone che ha richiesto Dario, Affida una lacrima al vento di Adamo. Arriva, eccola. 0733 23 75 75 nella nostra notte di Ferragosto.

0: era bella e lui da
1: pronto?
0: Poteva vedere. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, chi è?
2: Buonasera, sono Lorenzo di Macerata.
1: Oi, carissimo.
2: Volevo fare un incoraggiamento a Romano perché non ha mollato neanche sotto questo periodo.
1: Vero? Ma per me, io sono allenato, Lorenzo, non mi fa tanti problemi.
2: Sono in diretta?
1: Sì, sei in direttissima.
2: Ecco. Allora volevo salutare a Romano, tutti quelli che ascoltano, sì. E soprattutto fare un incoraggiamento e invitare tutti quelli che ascoltano, che non telefonano mai come me, a chiamare a Romano per incoraggiarlo che non sia risparmiato in questi giorni torridi di caldo afoso.
1: Sì, fa caldo, è vero. Ma finirà, presto finirà, Lorenzo, dai.
2: E poi volevo ricordare che domani non è Ferragosto, ma è la festa dell'Assunta.
1: Ecco, si incrociano, festa un po'...
2: Si incrociano, ma è la festa dell'Assunta che poi l'hanno fatta diventare Ferragosto, ma è nata come festa dell'Assunta in cielo, quindi...
1: Si incrociano la festa laica con quella religiosa.
2: Esatto, si incrociano, va bene, però ricordiamoci che è nata come festa dell'Assunta, quindi,
1: sì,
2: ecco.
1: L'Assunzione in cielo.
2: E allora poi ricordo tutti quelli che sono soli e domani in questa festa... preghiamo anche per quelli che sono soli, che c'è la gente che sta male.
1: Certo, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano e che non stanno dando bene, è vero.
2: Ce ne sono parecchi.
1: Sono in silenzio, ma ci sono.
2: Sono in silenzio, ecco. Magari sono in silenzio, se telefona qualcuno di questi per incoraggiare Romano, merita un incoraggiamento e un applauso a Romano.
1: No,
2: tutti si sono fermati, lui no.
1: Io voglio fare l'incoraggiamento a chi veramente non sta dando bene. Sì. È vero, abbiamo detto, ce ne sono tanti in silenzio e no, io mi metto da parte perché grazie a Dio ancora c'ho salute e invece ecco, tanta gente che non sta bene fisicamente, moralmente, spiritualmente, ce n'è tanta veramente e allora stringiamoci forti a loro.
2: Bene, allora grazie, buonanotte, Lorenzo. Buon proseguimento e forza e coraggio.
1: Grazie a te, grazie a te, tante cose. Grazie.
2: Ciao
1: Lorenzo, ciao.
0: Risalga dall'onda a vivere ancora una storia stupenda.
1: Visto com'è stato carino, Lorenzo. E un saluto veramente a tutti quanti, tutti quelli che ci ascoltano e non telefonano per tanti motivi. E comunque, ecco, la prima cosa è la salute, no? Preghiamo tutti quanti di stare bene in salute spiritualmente. Poi uno può avere tanti problemi, la lontananza, i problemi di dialogo con i familiari, con gli amici. Insomma, tante persone che stanno un po' soffrendo e in queste giornate particolari noi cerchiamo di stargli vicino. Ricordiamo il numero allora, 0733 23 75 75. Rispolveriamo sempre musica di qualche anno fa come questa dei Collage, Tu mi rubi.

0: Sentiamo chi c'è, pronto?
1: C'è Paola Blu.
0: Paola Blu, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti. Senti, intanto dico grazie a te perché sei lì.
0: Sì.
1: Ecco. E poi faccio, no, non faccio i complimenti, ma siccome raramente capitano delle cose così, così sentite, quel signore ha detto delle cose che...
0: Ah, Lorenzo dici?
1: Io non so chi sia, ma con il cuore ha detto tante cose molto sentite, molto sensibili e molto vere.
0: Lorenzo è il presidente della radio, Paolo, sai? Lo sapevi?
1: Chi?
0: Lorenzo.
1: Ah, no, non lo sapevo.
0: Quello che abbiamo sentito poco fa è il nuovo presidente della radio.
1: No, allora faccio i complimenti perché è il presidente, ma faccio tanti complimenti per ciò che ha detto.
0: Ma sì, sì.
1: Sai, Romano, certe volte siamo, non generalizzo, però ricerchiamo, scherzo, faccio, voglio essere superficiale, oppure lo possiamo essere senza accorgerci, e invece questo signore ha parlato di persone sole,
0: sì,
1: di te che sei lì con noi, e è molto, cioè io lo ritengo importante per me, poi per gli altri non lo so.
0: Sì, sì, siamo tutti importanti, Paolo, a tutti, dai, non c'è uno più basso, più meno quotato, oppure no, no, siamo tutti importanti. Chi è di qua e chi è di là dalla tua parte? Tutti
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: importanti.
1: Ma è importante, per esempio, per noi, non so quanti, non so, che tu sei lì, pur pensando che siamo vicino a feste, ferie, di tutto e di più.
0: Sì, sì, è vero.
1: E questo signore ha detto anche un'altra cosa, mi ha colpito perché poche sono le persone che guardano queste cose, è che l'Assunta è
0: certo,
1: domani.
0: Certo.
1: E, ecco, questo, no, no, no, mi ha fatto molto...
0: Ha specificato proprio la festa del Ferragosto, che è la festa della
1: Assunta.
0: Dell'Assunta in cielo della Madonna. Sì, sì,
1: sì, e anche delle persone sole ha parlato e ha elevato anche a te. Te lo meriti.
0: Me lo merito, vabbè.
1: Sì, e adesso lascio lo spazio e comunque mentre lavoro ascolto. E faccio i complimenti sia a te sia a questo signore. Oh, però questo adesso dimenticavo, faccio un buon Ferragosto a tutte, anche le persone che non stanno bene, anche gli auguri dopo, magari se vengono per star meglio, se gli auguri per tutto.
0: Ok, questo, bene,
1: con
0: bene,
1: tutto il cuore. Ciao, grazie.
0: Ciao Paola, grazie a te e buon Ferragosto.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: anche
0: ciao
1: alla tua famiglia, ciao.
0: Grazie, grazie Paola. Grazie Paola Bru. 0733 237575. Radio Noma Cerate in blu in diretta fino a luna. Ed ecco la notte di Ferragosto.

0: E allora Gianni Morandi, la notte di Ferragosto, e come dice Lorenzo, ha ricordato che tra poco più di un'ora è il Ferragosto, ma ha ricordato, precisato, che è la festa dell'Assunzione in cielo della Madonna, e questa è la festa forse più importante, no? E dunque domani, tra poco più di un'ora, l'Assunzione in cielo della Madonna, ma oggi è un'altra, c'è un'altra ricorrenza importante, quella di un personaggio, di un francescano polacco molto importante, San Massimiliano Kolbe, che ha una storia particolare, una storia bellissima, una storia di eroismo assoluta, compiuta nel campo di concentramento di Auschwitz. Si è sostituito ad un altro uomo che non si è mai saputo la sua identità, e comunque si è sostituito a quest'uomo che era lì stava per entrare nel bunker dove li facevano morire di fame. E c'era anche questa pena, no? Oltre al gas in Auschwitz, gas, iniezioni di acidi, eccetera, eccetera, c'era anche quest'altra prova. Li rinchiudevano in una cella senza mangiare e li facevano morire di fame, in pratica. Questo frate francescano polacco si sostituì a un uomo che aveva famiglia, dice: io non ho nessuno, è uscito fuori dal plotone, e dice: io non ho nessuno, non sono sposato, sono un prete cattolico, mi voglio sostituire a questo uomo che è disperato perché ha una famiglia. E il tedesco, il nazista, ha detto: sì, ok, allora vieni tu. Insieme a altri come lui in questo bunker, che a mano, giorno dopo giorno, morivano perché morivano di fame, lui resistette nudo per 10 giorni. 10 giorni senza mangiare e senza bere. I soldati nazisti erano sorpresi anche per questo fatto, che non riusciva a morire quest'uomo, e alla fine decisero di fargli un'iniezione letale per farlo morire e ucciderlo per sempre. E gli disse questo nazista: quale braccio scegli dove io ti faccio l'iniezione? E San Massimiliano Kolbe dice: il braccio sinistro. Nello stesso tempo, mentre stava per iniettare questo veleno nel braccio sinistro, Massimiliano alzò la mano destra, il braccio destro, e subito il nazista gli disse: fermo, metti giù quella mano. E lui gli rispose: mentre tu mi uccidi, io ti assolvo di tutti i tuoi peccati.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Tre minuti alle 11. Vivo per lei, Bocelli.

Andrea Bocelli, vivo per lei. Sono le 11 e 2 minuti e tra un po' vi racconto una bella storia. Una bella storia iniziata male, perché ad un ragazzo di 26 anni gli avevano amputato le braccia, ma poi dopo qualche anno gli successe qualcosa di importante. Tra poco la racconto.

0: One in Love, chi se la scorda questa? Pronto?
1: Salve, buonasera.
0: Salve, chi è?
1: Benvenuta Lorenzo.
0: Benvenuto Lorenzo.
1: Benvenuta Lorenzo.
0: Sì, chi sei tu, scusa?
1: Io mi chiamo Amy.
0: Amy?
1: Sì.
0: Bene, benvenuta a te allora.
1: Grazie tanto.
0: Che ci dici, Amy, in questa notte speciale?
1: Normale come ieri.
0: Normale come ieri per te.
1: Normale come ieri. Io vado un po' con le cose un po' all'antica. Domani è la Madonnina e faccio come mi ha imparato mamma, che oggi è vigilia.
0: Brava, brava, brava.
1: Così. Cose normali. Normali, per me normali.
0: Certo.
1: Perché ora non si fa più le vigilie, ma io sono un pochino datata e allora faccio come mi ha imparato la famiglia.
0: Beh, questa, no? La tradizione nella vita è importante, secondo me. È tutto, sì. Le radici, no? Tutto quello che ci insegnano i nostri genitori, i parenti, è sempre una bella cosa da portare avanti.
1: È vero.
0: Brava, brava Amy.
1: È vero, così. Grazie sempre della compagnia.
0: Tanto. Ci siete anche voi, dunque.
1: E un saluto proprio alla provincia, perché io non ci sono nata in provincia, a Macerata, però ci vivo tutto il giorno, e anche oggi, poi dopo se ritorno a casa, poi se riva e poi è un po' così.
0: Certo.
1: Bene, Romano,
0: sì.
1: Grazie tanto di tutto.
0: Grazie anche a te.
1: Grazie a Radio Nova.
0: Grazie Amy, un abbraccio.
1: Sì, senti, se poi mi puoi mettere una canzone, sono contenta.
0: Certo che te la metto.
1: Adesso non mi viene.
0: Non te la ricordi più?
1: No, non è che non me la ricordo, ma come non è che lo chiamano sempre per nome, a Celentano, come lo chiamano? C'è un nomignolo.
0: Molleggiato, non so.
1: Sì, bravo, ecco, proprio il molleggiato. Sì, buonasera dottore.
0: Buonasera dottore.
1: Sì, la canzone si chiama
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì, buonasera. Non me la ricordo adesso, sicuramente l'ascolto. Buonasera dottore. Va bene.
1: Okay. Salve a tutti.
0: Cirentano. Ciao Amy, grazie a te.
1: Ciao.
0: Grazie a Amy, vedi, non ha mai chiamato Amy e stasera ci ha chiamato. E d'accordo. Poi cercheremo la canzone di Celentano. Allora, adesso andiamo avanti. Allora, vi racconto la storia brevemente di questa. È una bella storia, no? Ce ne sono tante di storie brutte, ma questa inizia male ma finisce benissimo, perché poi lo scoprirete. Allora, sì, per più di 20 anni questo signore che si chiama Felix ha vissuto senza entrambe le braccia. Pensate un po', E quando però finalmente ha riavuto tutte e due le braccia, il suo obiettivo più importante non era sollevare pesi o compiere gesti spettacolari, no, era poter abbracciare di nuovo le persone che amava. E dunque questa storia comincia in Islanda nel 1998. Felix lavorava come elettricista quando accidentalmente in contatto con una linea da 11.000 volts, pensate, e la scarica elettrica gli provocò un

0: gennaio del 2021 in Francia arrivò finalmente un donatore compatibile. A Lione decine di professionisti medici parteciparono ad un intervento eccezionalmente complesso durato 15 ore. Felix ricevette contemporaneamente due arti superiori da un donatore. Sul lato destro il trapianto comprendeva anche la spalla, rendendo l'operazione un passaggio storico nella chirurgia ricostruttiva. Ma uscire dalla sala operatoria non significava avere immediatamente due braccia funzionanti. I chirurghi potevano collegare ossa, muscoli, tendini, vasi sanguigni e nervi. Il resto avrebbe richiesto tempo, molto tempo. I nervi devono infatti ricrescere progressivamente prima che il cervello possa recuperare il controllo e la sensibilità. Per Felix cominciò quindi una lunga riabilitazione, accompagnata anche dalla necessità di assumere farmaci antirigetto per impedire al sistema immunitario di attaccare gli arti ricevuti. Con il passare del tempo iniziarono ad arrivare i primi movimenti. Prima piccoli movimenti, poi gesti sempre più utili nella vita quotidiana. Felix ha mostrato i propri progressi allenandosi, muovendo le braccia e recuperando gradualmente gesti che per la maggior parte delle persone sono talmente normali da passare inosservati. Ed è proprio questo a rendere la sua storia così potente. Un trapianto di questo tipo non restituisce semplicemente una parte del corpo, cerca di restituire funzioni, autonomia e gesti umani che una persona pensava di avere perduto per sempre. Per oltre 20 anni Felix aveva potuto soltanto ricordare cosa significasse stringere qualcuno tra le braccia. Poi la medicina gli ha offerto la possibilità di impararlo una seconda volta. E tra tutti i progressi raggiunti ce n'è uno che aspettava di più degli altri: poter tornare ad abbracciare la sua famiglia.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasce

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: come i sogni che
1: 11:15 o un quarto pronto. Chi abbiamo?
2: Pronto, Romano, sono Maria Pia di Ancona.
1: Carissima, benvenuta.
2: Ciao, ciao, volevo ringraziarti di essere lì in questa serata speciale, diciamo.
1: Sì.
2: Buon Ferragosto volevo augurarti e una buona assunzione, diciamo.
1: Sì, anche a te te lo auguro, una buona festa.
2: Poi ti ringrazio per le cose che leggi che ti fanno sempre pensare alla fortuna che abbiamo, che a volte non...
1: Proprio. Proprio, è vero.
2: Che a volte uno non ci pensa fino che c'ha tutto, c'ha quello, anche come hai detto tu, abbracciare le persone care è una cosa meravigliosa.
1: Questo ragazzo voleva le braccia soltanto per abbracciare le persone che amava.
2: Abbracciare un figlio, abbracciare la moglie, abbracciare tua madre, un padre,
1: c'ho la foto davanti, due foto, una quando non aveva le braccia e a fianco c'è la foto con le braccia.
2: Ma se pensa che miracolo ha fatto anche i medici.

0: Sì, vero.
1: Non solo il Padre Eterno che l'ha salvato, che... ma i medici.
0: Vero, vero, vero.
1: Che tante volte uno si lamenta, no, i medici qua, i medici là. Mm. Ma quante vite salvano, no? Romano. Comunque, un grazie mille di essere lì da farci compagnia.
0: Sì.
1: Un saluto e un augurio grande grande a tutti, per pace, salute e serenità, perché le tre cose che non si comprano, ma ci deve essere donate col cuore, perché sennò qui si va molto male, qui
0: Bravo.
1: Si va molto male.
0: Parole sagge di tue.
1: Va bene Romano, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, non faccio nomi, ma un abbraccio caloroso a tutti.
0: Grazie.
1: E tanta salute, tanta serenità, e vogliamoci bene. C'era un mio amico, dice sempre, vogliamoci bene che non costa niente.
0: Volemese bene, come diceva Giovanni Paolo II.
1: In alcune tavole, sì, volemese bene che non costa niente. Un abbraccio Romano,
0: ciao,
1: a te, alla tua famiglia e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Buonanotte.

0: Pronto?
1: Buonasera Romano.
0: Ecco la Mirella di Fermo.
1: In questo momento a Fermo si sta svolgendo il corteo storico del Palio.
0: Immagino, sì.
1: E a questo proposito volevo dire, le volevo riportare a quanto ha detto Lorenzo, Lorenzo, quello che ha telefonato per primo.
0: Sì.
1: Che diceva domani è la festa dell'Assunta e non Ferragosto. Sono tutte e due le cose.
0: Sì.
1: Ferragosto, perché Ferragosto deriva dalla parole latino ferie augusti, cioè era il riposo dalle attività agricole.
0: Sì.
1: Quindi è vero, Ferragosto è la coincidenza fra la parte laica e la parte religiosa.
0: Già. Senti, domani c'è il Palio a Fermo, giusto?
1: A Fermo c'è il Palio,
0: stasera.
1: Ferragosto. Stasera c'è stato il corteo
0: storico.
1: Sta svolgendo il corteo storico che è partito dalla porta Santa Lucia e adesso sta arrivando alla cattedrale.
0: La presentazione delle contrade, mi sembra.
1: Sì.
0: No,
1: Cioè è la sfilata delle contrade.
0: La sfilata,
1: le contrade sono state già presentate, presentate le dame. Tu pensa che ci sono più di 1000 figuranti, in tutte, perché sono 10 le contrade che partecipano. E domani poi invece ci sarà il Palio, la corsa.
0: La corsa dei cavalli.
1: Dei cavalli che mi fa un po'.
0: Fa un po' impressione, no? I cavalli lì in un che metteranno la sabbia sotto,
1: mettono la sabbia, mettono anche delle balle di fieno lungo la curva, perché fino a qualche anno fa la corsa dei cavalli avveniva in viale Trento, cioè quel viale lungo, la strada che va verso San Giorgio, diciamo.
0: Sì.
1: Adesso invece da qualche anno lo fanno che parte da la Porta San Francesco, tu sei un po' pratico, arriva fino al tunnel, quindi c'è quella curva a gomito che è anche abbastanza pericolosa, e fino ad arrivare davanti all'Hotel Astoria dove c'è il traguardo.
0: Oh, certo.
1: E qualche anno fa un cavallo è caduto, si è fatto male
0: e
1: l'hanno dovuto uccidere. E quindi questo mi fa un po'.
0: Speriamo che quest'anno a tutto quanto riesce.
1: No, speriamo, ma anche l'anno scorso, due anni fa non è successo niente, però insomma far correre i cavalli in quel tragitto un po'.
0: Non adatto ai cavalli, certo.
1: Non adatto ai cavalli, anche la temperatura, insomma, gli animalisti hanno fatto anche qualche protesta, però ormai è una tradizione radicata quella del Palio a Fermo, per cui
0: è molto sentita.
1: Sì, e quindi e poi adesso passiamo a un altro argomento. Hai parlato del padre Massimiliano Kolbe.
0: Sì.
1: E io l'ho vista la cella in cui ha vissuto, cioè quando sono andata ad Auschwitz ce l'hanno fatta vedere. Solo che io cerco, questa è stata l'esperienza più brutta della mia vita, e cerco di cancellarlo dalla mia mente, però magari poi c'è qualcosa come stasera che me lo fa ricordare.
0: C'era stato anche mio padre, mi diceva che si sentiva anche l'odore lì ad Auschwitz, in certe camere, in certe celle, si sentiva ancora l'odore della carne. Mi raccontava questi particolari, ecco.
1: Guarda, io non ci volevo andare, ma era compreso, abbiamo fatto il giro della Polonia e nelle varie tappe c'era anche quella visita ad Auschwitz. Io avevo deciso di non andarci, poi però dove mi fermavo? Io pensavo di potermi fermare in qualche posto e non entrare, però non c'era, e quindi sono dovuta andarci. Però per me è l'esperienza più sconvolgente della mia vita, proprio, guarda, no?
0: Immagino, perché visitare certi posti, ma pensiamo a chi li ha vissuti lì.
1: È quello. E c'era come guida, avevamo una signora polacca che ancora a distanza di anni, quando ci raccontava e ci mostrava delle cose, ancora parlava con un dolore. Cambiamo il discorso, perché se no stanotte non dormo.
0: E pensa che io vorrei andarci invece. Troverò quanto prima troverò l'occasione per poter andare, per mettere piedi in quel posto, in quei posti lì dove sappiamo
1: beh, è un'esperienza forte. Guarda, storia... io no, intanto non ci tornerò mai più sicuramente. Però se avessi potuto scegliere non ci sarei andata, però no, è giusto anche andarci, per carità, sì. È giusto anche rendersi conto di quello,
0: esatto,
1: che è stato.
0: Brava,
1: quindi
0: brava.
1: Però
0: ti aiuta anche a vivere, cioè ti aiuta anche a camminare nella vita, penso, no?
1: Sì,
0: tu
1: sì.
0: Dici, certo, se non ci vorrei andare, però al momento che ci sei stata non cancelli quelle cose che hai visto, che hai sentito, però ti è servite sicuramente sulla vita.
1: Senza meno. Però ecco, sai, quando tu cerchi di dimenticare una cosa, però poi... talmente radicato che basta un niente. Ecco, anche stasera quando avete nominato padre Massimo, già oggi l'avevo sentito per radio che ne parlavano, quindi già da oggi era ritornato un po'.
0: Pensa a quest'uomo, no? Quest'uomo che non riusciva a morire, no? 10 giorni sì. Senza mangiare, senza bere, non riusciva a morire, e alla fine i nazisti hanno detto adesso gli facciamo una puntura. Lui col braccio sinistro teso verso la siringa, il destro l'ha alzato per dare la benedizione e l'assoluzione a questo nazista per tutti i peccati. Da brivido.
1: Sì, veramente. Bene, io ti volevo ringraziare della compagnia e ti volevo augurare buon Ferragosto a te,
0: anche alla
1: tua famiglia, e che sia un Ferragosto che ci porti un po' di fresco, pare che la settimana prossima
0: qualche miracolo, perché in queste feste così importanti Dio concede dei miracoli. Allora cerchiamo, pensiamo a quello che vogliamo, chiediamo. Queste sono giornate che Dio dà.
1: Io non so domani chi assisterà alla corsa dei cavalli come farà con questo caldo, con questo sole, perché poi è nel pomeriggio, quindi poi ci sono varie batterie, va a finire poi
0: c'è adrenalina, lì non sentono niente, è tutto,
1: tu dici,
0: immagino, no?
1: Beh, non è per me. E quindi
0: con Mirella chi c'è? Pronto?
2: Ciao,
0: chi è?
3: Sono Giovanni di Bergamo.
0: Non si capisce.
1: Non ho capito.
0: Non si capisce.
3: Pronto? Mi senti?
0: Sì, adesso ti sentiamo.
3: Sono Giovanni di Bergamo.
0: Giovanni!
3: Bella!
0: Carissimo.
1: Va bene, allora io lascio posto a Giovanni, lo saluto.
3: Buonasera, signora, buonasera.
1: Buon Ferragosto anche a lei.
3: Grazie anche a lei.
1: E l'altra sera, quindi sabato sera, sono stata a cena con due bergamaschi.
3: Cosa avete mangiato?
1: Beh, era una ricorrente, quindi è stata una bella cena, e c'era la sorella di mia cognata che vive a Bergamo e il marito è un bergamasco doc. Io sono venuta a Bergamo diversi anni fa, perché io sono stata insegnante e la sorella di mia cognata era insegnante a Bergamo, abbiamo fatto un gemellaggio tra le due scuole. Quindi siamo venuti e ci hanno fatto visitare Bergamo, una bellissima città, soprattutto Bergamo Alta.
3: Sì.
1: E ho un buon ricordo di Bergamo, dei bergamaschi, i genitori dei nostri alunni che ci hanno offerto una cena bergamasca che ancora ce la ricordiamo.
0: Bene, bene.
3: Molto bene, anche bello. Va bene.
1: Bene, e buon Ferragosto anche a lei e benvenuto a Radio Macerata. Quindi ecco,
3: grazie signora, abbiamo... è gentilissima.
1: Buon Ferragosto,
3: grazie
1: a Romano,
0: ciao Mirella,
1: a te e alla tua famiglia.
0: Grazie mille.
1: Romano.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Mirella di Fermo. Giovanni,
2: allora, come va?
0: Che sorpresa!
3: Ogni tanto mi faccio sentire io.
0: Bravo, ma sei l'unico però, tra tutta la banda sei...
3: La banda Bazzotti.
0: Sei l'unico che un attimo ci si fa sentire. Allora Giovanni, domani è Ferragosto.
3: Domani è Ferragosto.
0: Che si fa a Bergamo e che farà Giovanni?
3: Allora, a Bergamo c'è, io domani mattina andrò a suonare la messa prima come al solito.
0: Ecco, allora Bergamo, sì Bergamo, Giovanni, diciamo agli ascoltatori che tu sei organista e ti adoperi ogni domenica alla cattedrale di Bergamo.
3: Bergamo,
0: giusto?
3: Sì, esatto.
0: Fatti la tua suonatina.
3: Alle 7:30.
0: Beh, anch'io vado sì, a messa sì. Presto. Stessa ora.
3: Ma mattino è particolare perché comunque si sveglia la città, è molto più bella al mattino,
0: sì,
3: secondo me.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Dopo arriva la massa di turisti che io no, probabilmente per l'età non so, non riesco più a sopportare troppo turismo, troppo come Venezia, troppo. Una volta non era così, accidenti.
0: Ho capito.
3: Invece, quindi è così. Quindi domani messa prima, dopo per mezzogiorno sono qui dai miei nelle chiese, perché sai che io sono le chiese di origine, quindi sì. Vado su dai miei per pranzo, per fare la grigliata.
0: Perfetto.
3: Mio papà che ha 98 anni sta benissimo.
0: Oh, che bello, che bello.
3: E la mia mamma ne ha 10 meno, sta un po' meno bene, però li vedo volentieri, insomma, ecco.
0: Giovanni, diciamo anche ai nostri ascoltatori che noi eravamo con militare, eravamo militari insieme 40 quanti anni fa?
3: 44
0: anni fa e siamo ancora in contatto.
3: Sì, gli amici pochi buoni rimangono quelli.
0: Che bello.
3: Sì, veramente. Poi, come tu ben sai, abbiamo questo ricordo meraviglioso, abbiamo fatto un anno meraviglioso lì a San Vito Tagliamento,
0: sì.
3: Tanti dicono militare, che brutto, per noi è stato meraviglioso,
0: abbiamo...
3: Mi potrai confermare tu.
0: Confermo in pieno,
3: esatto.
0: Io ricordo solo le cose belle, le cose tristi che ho vissuto all'epoca non me le ricordo più.
3: Neanche io probabilmente, non lo so, forse non ce ne sono state o...
0: No, ce n'erano, beh, la lontananza, il fatto di tanto, dopo tanti giorni andare a casa, io mi ero dimenticato all'inizio tutte le facce dei miei genitori, dei miei amici, non ricordavo più i volti, però queste non fanno testo, non fanno niente, cioè soltanto cose belle e ne sono state tante.
3: Sì.
0: Come l'amicizia, vedi, ci sentiamo ancora dopo 40 passa anni e siamo giovani. Spirito sempre
1: giovane.
0: Spirito sempre giovane.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Pronto, chi c'è di là?
1: Pronto.
0: Sì.
1: Ciao, buonasera Romano.
0: Buonasera.
1: Buonasera caro.
0: Io non ti riconosco però.
1: Perché non mi riconosci?
0: Rina, non... beh, un attimo.
1: C'ho la voce un po'. Un po'.
0: Comunque
1: niente.
0: Così. Sempre...
1: Ascolta, ti ho mandato delle persone di video, sto qui in montagna, ci stiamo divertendo la mattina.
0: Oh, bello anche questo, fresco.
1: Il freddo della miseria.
0: Oh, pensa tu, freddo, noi qui siamo a 40 gradi.
1: Noi tutti incappottati. E niente, d'accordo. Ti volevo fare un saluto, anzi, un attimo, ti faccio fare un saluto, adesso solo che... C'è la musica, è un casino, ti faccio sentire da...
0: Scusa Giovanni, un attimo.
1: Un attimo. Aspetta. Ragazzi, salutate un po' a Romano.
0: Ma chi è?
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Ecco.
0: I bimbetti.
1: Ecco. La mia compagnia.
0: Immagino. bene, allora stati
1: e niente. Quindi adesso senti la musica, si sente?
0: Eh sì, qualcosa si sente sotto.
1: Qualcosa?
0: Va bene.
1: Senti che roba.
0: Tu stai lì.
1: Vabbè, d'accordo. Comunque. E niente, questo, allora un saluto dalla montagna.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, un saluto a tutti, buonanotte a tutti gli amici.
0: Ciao Rina, buon Ferragosto.
1: Ciao. Anche a te, ciao.
0: Grazie. Allora Giovanni, ti sei un po'... Ti è passata sopra, come si dice, però vabbè, ci siamo.
3: Ci siamo.
0: E allora Giovanni, domani farai questa rimpatriata a casa, in famiglia, è la cosa più bella, no? Quando c'è una famiglia che sta in salute.
3: Io ho quei genitori anzianissimi, però finché ce li ho cerco di tenermeli, insomma.
0: Ma certo.
3: E quindi sono importanti queste cose, tanto non ci pensano poi quando non ci sono più, cavolo, potevo godermeli di più, eccetera.
0: Ecco, allora ascoltate i consigli di Giovanni, chi ha ancora i genitori che si ritenga stretti.
3: E abbracci di più, perché un abbraccio perso non è più ritrovato, ricordatevelo sempre.
0: Ecco.
3: Un abbraccio, io ho cominciato a riabbracciare mio padre dopo tanti anni e mi sono detto, ma perché mi sono perso tutti questi anni? Adesso sto cercando di recuperare, insomma.
0: Bravo. altro che tanti dicono mammoni,
3: ma
0: magari tutti mammoni.
3: Esatto, bravo.
0: Ma la vita è questo, ma che...
3: Sì, è vero.
0: È così, caro Giovanni.
3: E poi l'ultima novità, poi vi raccomandare. Mio papà, quando era giovane, suonava nella banda del paese, no?
0: Ah, sì.
3: E ha conosciuto la mia mamma in quel momento, perché andava a suonare la banda. Poi c'era un'altra banda e c'era il papà della mia mamma, che suonava anche lui nella banda, e quindi la mia mamma andava a sentire il suo papà. Ha conosciuto il mio papà che suonava la tromba e si sono conosciuti e poi sono sposati, insomma.
0: Mio
3: qualche anno fa mi ha regalato la sua tromba, che ha tenuto gelosamente, non lo suonavo più, allora mi ha detto sarebbe stato bello che tu avessi suonato la tromba, no? Allora sono 2 mesi che mi sono messo a studiare la tromba.
0: E dai, pensa tu, che storie.
3: Sì, almeno per dargli il contributo, ho detto papà aspetta a morire perché prima devi sentirmi suonare la tromba.
0: Ti devo suonare il silenzio.
3: Guarda, mi sarebbe piaciuto suonarglielo quando purtroppo arriverà quel momentaccio, ma mi hanno detto tutti, ma sarai in grado di suonarlo, avrai tanta di quelle emozioni in quel momento lì che non ce la fai.
0: Infatti.
3: Quindi va bene lo stesso, insomma.
0: Sì. Che bella storia Giovanni che ci ha raccontato, belle.
3: Sono contento che tu stai bene, perché ti sento bello visto, bello...
0: Oddio,
3: bello
0: sì. Sì.
3: Parte caldo, vabbè, quello.
0: Sì.
3: Però ce lo teniamo ancora.
0: Qualche giorno, sì.
3: Sì. E poi niente.
0: Ma quando è che io ti posso abbracciare? Quando lo farò, sto abbraccio?
3: Quando deciderai, non lo so.
0: Mamma mia, adesso vedremo, dai. Con qualcuno del gruppo.
3: Esatto, vero che c'è stata questa riesumazione del gruppo.
0: Hai visto, hai sentito anche il generale?
3: Allora. Ma parli di Pilosio,
0: l'ex capitano Pilosio.
3: Ecco, io devo spezzare una lancia a mio favore. Io non ho un bellissimo ricordo perché dovevo andare in licenza, perché durante una gara di tiro al poligono c'era un generale, ha detto chi fa più punti gli do una settimana di licenza premio. Io ho fatto più punti quella volta lì. E il capitano Pilosio me l'ha fatta sudare, aspettare un sacco di tempo prima di darmela. Quindi io questo ricordo, purtroppo, che
0: era molto...
3: non ho amato molto il nostro capitano.
0: Ma anche io all'epoca non è che lo amavo tanto, anzi ero terrorizzato, come lo vedevo a 20 metri tremavo. Era uno molto rigido, no? Ma poi io, Giovanni, ho avuto l'occasione di rincontrarlo proprio dopo tanti anni. Lui stava per andare in pensione, era già generale di corpo d'armata. E mi è sembrato una persona totalmente diversa, una persona come te, parlavamo come te, così io gli davo del lei, ma tu mi disse non mi dare più del lei perché
3: non ce la si fa, no?
0: Tutto differente.
3: Quanti anni ha adesso?
0: Non lo so quanti anni ha.
3: Ne ha tantissimi.
0: Però si mantiene sempre giovane, sempre brillante.
3: Ma abita lì da quelle parti sempre?
0: Abita a Roma, sì.
3: Roma. Sono così in Friuli.
0: No, lui è sposato a Roma e lavorava al ministero dietro al Vaticano proprio. Io mi ricordo, ci siamo incontrati in piazza il Vaticano e lui lavora. Sì, ma poi c'è. È stato capo coordinatore dei servizi segreti. Insomma, lui coordinava la difesa dell'Italia. Governava insieme al generale dei carabinieri, generale della marina, dell'aeronautica. Lui era il capo coordinatore per la difesa dell'Italia. Tu pensa,
3: porca miseria.
0: Una carriera incredibile fatto.
3: Sì, assolutamente, non lo sapevo.
0: Sì, tu, ma su internet trovi qualcosa, fatti una sbirciatina,
3: andare a cercare allora.
0: Ma poi l'ho rintracciato, ho mandato un'email al ministero, mi si è aperte tutte le porte e gli dico, a fine mi sa che vado in galera qui con questa email, perché sai quando bussi al ministero della difesa. E invece trick, questa email è arrivata, io avevo pregato chi ricevesse questa email, avevo pregato di porgerla al capitano, al generale, e gliel'ha girata questa email. Dopo pochi giorni mi ha scritto lui e ci siamo scambiati i numeri di telefono e ci siamo incontrati a Roma, insomma.
3: Non dovresti vedersi quando l'hai trovato, cioè anche lì
0: dovresti
3: essere raccontati.
0: Ma ci siamo raccontati un po' di vita. Però ti ripeto, io ero terrorizzato, ma però mi ha detto, guarda, tu devi stare rilassato perché io so come te, non... sei come me, io ero metalmeccanico e so ancora metalmeccanico, tu invece eri capitano e sei generale di corpo armato, voglio dire.
3: Sì, certo.
0: Non è facile, comunque.
3: Assolutamente.
0: Speriamo di rivederci un po' tutti, via, dai.
3: Ma speriamo,
0: Ok.
3: Romano, ti abbraccio fortissimo.
0: Grazie Giovanni, anche
3: ti ringrazio di quello che fai e soprattutto ti ringrazio della tua bontà, e sei sempre stato un ragazzo buono tu. Io mi ricordo, cioè, poi sei un ragazzo di chiesa, posso dirlo, quindi un punto a tuo favore anche per quello.
0: Ma io penso che se uno è buono si sforza anche qualche volta di essere buono, come fa a diventare cattivo?
3: Certo.
0: Penso questo.
3: Io le persone buone me le ricordo sempre, insomma, quindi. E poi fa piacere, insomma, ecco.
0: Sì.
3: Sono ancora queste persone. Va bene, dai, buona prosecuzione di programma.
0: Grazie Giovanni.
3: Buona vita, soprattutto buon Ferragosto e tanta salute a tutta la tua famiglia.
0: Anche a te famiglia.
3: Grazie. E alla prossima allora.
0: Alla prossima Giovanni.
3: Ciao Romano, stammi bene. Ciao
0: anche tu. Ciao. Queste sono le sorprese, no? Delle serate così. Una serata tranquilla, calda. Arriva una chiamata di un amico. E che amico poi. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
0: Oh Emilio, benvenuto.
4: Ciao.
0: A te. Benvenuto.
4: Grazie.
0: Allora,
4: mi sono collegato quando ha telefonato, come si chiama, che gli mostra la figlia, Dario. Non so chi è che mi ha salutato e voglio ringraziare. Non so se prima o poi ha telefonato qualcuno, ma io non stavo lì, diciamo.
0: Sì, ha telefonato Lorenzo, Emi, Paola Blu. Emi non aveva mai chiamato, una voce nuova.
4: Allora la salutiamo, la cara Emi, cara perché in modo spirituale.
0: Sì.
4: E la salutiamo, se è nuova.
0: Certo.
4: Diciamo a lei di telefonare più spesso.
0: È vero.
4: Però ho sentito il signor Lorenzo.
0: Lorenzo, sì.
4: Sì, l'ho sentito. Dei pensieri, non so come gli è venuta l'idea, dei pensieri molto significativi.
0: Certo.
4: Perché ha specificato le due possibilità, si vede che c'è una certa cultura il signor Lorenzo.
0: Sì, sicuramente.
4: Dunque, allora mi ha detto, mi sembra di aver capito che è il presidente di questa radio.
0: Sì, è il nuovo presidente, sì.
4: No. Benissimo, gli facciamo tanti auguri.
0: Certo.
4: Quella radio diventi grande, mano sua. Perché più siamo vicino, sa perché deve esistere una radio di tutti, signor Romano? Per stare vicino alle persone bisognose.
0: Beh, sì.
4: Ma non bisognose di denaro,
0: sì.
4: Bisognose di amore, bisognose di cuore, bisognose di onestà, bisognose di lealtà. È la più bella cosa, la lealtà verso gli altri, l'onestà verso gli altri,
0: la verità.
4: E quindi quando una radio sta vicino a queste persone che hanno bisogno in questo senso, specialmente quelle che hanno tanti dolori, sono ricoverate, la radio è una grande compagnia. Non si affezionano al volto delle persone, ma si avvicinano alla voce.
0: Poi ci sono i poeti come te che arricchiscono le serate, le notti.
4: Come me, l'ho fatto 40 anni che faccio questo, perché con Radio Fermo 1, lo sai, sono stato quasi 30, no, anzi, dalla fondazione, perché io facevo a quel tempo le funzioni di sindaco a Pedrito, e mi chiamarono per dei consigli, e quindi io ero giovanissimo, parlo che avevo 23 anni, 24 anni, e io andai a una riunione fatta da Radio Fermo 1 per, diciamo, far grande questa radio. Da poi da quel momento ho cominciato a telefonare, quindi immagina quanti anni, quanti radioascoltatori. E ho parlato, signor Romano, lei mi ha seguito sempre col cuore, sempre per stare vicino alla gente. Io sfido un poeta che invece di leggere le poesie sue, che non sono brutte, diciamo, sono discrete, legge quelle degli altri per contentare gli altri. Io penso che ce ne sono pochi,
0: Allora,
4: quindi ecco, è il mio carattere. Anzi, io a volte mi chiedo perché quando sono nato avevo un cuore di bambino, no?
0: Sì.
4: Dico questo. Dunque, quando sono nato, il maestro Carnieri di Persitere aveva un cuore da bambino. E ho continuato, tu pensa, per tutta la vita ad avere un cuore di bambino. Ma che cosa è accaduto? Io potevo fare tanta strada, signor Romano, ne avevo fatta, ma tanta. Però proprio per la mia bontà, perché vedi, nel mondo di oggi, dico questo alle radioascoltatrici, radioascoltatori, ricorderanno queste parole. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mondo di oggi, purtroppo, essere buoni è un handicap. Se uno è buono parte svantaggiato, signor Romano. Se uno è buono parte svantaggiato. Se sei un tipo autoritario ti rispettano, eccetera. Ma se sei buono ci giocano tutti.
0: Ma se uno è buono, come fa a essere cattivo? Diventa cattivo.
4: Oh, e questa è la risposta che io do a tutti. Se io dovessi rinascere, io rifarei tutto quello che ho fatto, non ho fatto strada, ma tu pensi che io facevo un comincio a 20 anni nella piazza principale di San Francesco di Ascoli, dove c'è Garibaldi, facevo comincio nella piazza di Fermo, leggevano le poesie nella piazza di Macerata, nella piazza di Fermo, anzi i Vorongoni, mi ricordo che c'era l'altro che era dottore e le presentava, e i Vorongoni le leggeva nella piazza di Fermo,
0: il dottor Spinucci,
4: bravo il dottor Spinucci, c'è una foto anche con lui, mentre lui legge la spiegazione, e poi Ivo Rongoni, ma c'era il sindaco, mi ricordo, gli assessori alla cultura, e nella piazza, ma anche a piazza di Fermo ho fatto dei comizi, per dire, cioè era un giovane lanciato. Perché in verità poi non sono riuscito? Perché in questo mondo, specialmente nella politica, se sei buono è un'ansia. Se sei buono non riesci, non hai via d'uscita, non hai proprio via d'uscita. Se invece sei autoritario, sei un tipo un po' brusco, un po' un tipo che ci fa temere, la strada mia era aperta. ma purtroppo io sono nato così, e come lo vuoi cambiare?
0: Certo.
4: E ti devo dire che per la mia bontà con tutti, proprio la mia lealtà verso tutti, che io non vedo negli altri, la mia lealtà verso tutti non mi ha fatto riuscire nella vita. Potevo essere veramente qualcuno, non è che me voglio andare, ma quando tu a 20 anni fai come nella piazza principale di Ascoli, non è che sei subito. Venivano a sentirmi da tutti, da lì, c'erano i paesi vicini, eccetera. Io ero come cristiano a quel tempo, perché venivo dagli scout della zona cattolica. Io ho retto quattro squadriglie, ho fatto il consigliere della zona cattolica, e venendo dagli scout della zona cattolica, io mi credevo che portando la croce mi lottavo per Gesù, e io la pensavo così a quel tempo. E quindi non potevo che scegliere, essendo uno scout e venendo dalla zona cattolica, non potevo che scegliere la croce. E lì poi mi sono formato, la mia strada non è durata tanto, ero riuscito molto in alto, perché io ho fatto riunioni con Pampani, con Orlani, con Piccoli, ero arrivato giovanissimo a certi livelli, ma poi non ci sono riuscito, perché davo fastidio. Se il maestro Guarnieri viene in giunta, io non parlo di che, viene per esempio in giunta in un consiglio, quello se lo ha per l'onestà, e come facciamo gli altri a fare quello che volevo fare? Quello non ci dà base. E piano piano, e mi fecero fuori dal piano, cioè non mi fecero riuscire, capito? Perché davo fastidio, la mia onestà dà fastidio, capito? Perché quando uno è un esempio di onestà, dà fastidio se tu vivi in un regno di ruberia, hai capito che voglio dire?
0: Vabbè,
4: ho finito. Dunque, allora, a questo presidente della radio, che voglio dedicare, si chiama Lorenzo, voglio dedicare 10 agosto, che è la notte di San Lorenzo, diciamo, la dedichiamo tutta a lui per le belle parole che ha detto. Dunque il 10 agosto, una parola sola, il 10 agosto del 1867, quindi penso quanti anni fa, la cavallina storna riportò a casa il calessino insanguinato del padre di Pascoli, si chiamava Ruggero. Ucciso non si sa, da due sconosciuti, tanti dicono i commercianti di sale, tanto qualche rivale, ma non si è saputo mai chi è stato. Questo diritto sconvolse la vita del poeta, perché rimasero veramente prima lui addirittura comandava lì alla Torri, che era la grande fattoria dei principi di Torlonia, era l'amministratore, era Ruggero, il padre di Pascoli, quindi stavano bene. Nella miseria più nera furono messi 78 figli in collegio, la fame nera proprio, capito? Cambiò tutta la vita di questi qui. Allora adesso la leggiamo e la dedichiamo tutta al signor Lorenzo.
0: Vai.
4: 10 agosto di Giovanni Pascoli. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla ardeccade, perché si trampianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondina al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bamboli in dono. Ora là, nella casa rubita, lo aspettano in vano, e l'immobile, attonito, a vita le bambole al cielo lontano. E tu cielo, dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del mare. Ecco, il cielo piange, caro Romano, per la cattiveria del mondo.
0: Purtroppo.
4: Anche a quel tempo, vedi, passi, anche a quel tempo c'erano i cattiverie.
0: E come? No?
4: Benissimo, allora io ti un abbraccio grande, mi saluti tutta la cara famiglia, la signora Cristina, la nipotina, sì, di tutti, la mamma, che sei fortunato. Poi, vedi un po' se c'hai Napoli sia vita mia, almeno questa. Lo puoi vedere in un attimo?
0: Napoli?
4: Napoli sì, a vita mia. Napoli sì, a vita mia. Perché anche l'altra volta non era. No, stanno su Facebook ma non le troviamo. Napoli sì, a vita mia.
0: Sì, a vita mia, a vita mia. Adesso.
4: Napoli sì, a vita mia o a vita mia?
0: Sì,
4: se non lo trovi non va niente.
0: L'ho trovata, sì.
4: Benissimo, allora se me la fai sentire, Napoli sia vita mia, mi sento questa bella canzone, mi commuoverò sicuramente, perché i napoletani sono sinceri.
0: Tu sei appassionato della musica napoletana.
4: Hanno sofferto tanto, io conosco la storia perché l'ho insegnata, hanno sofferto tanto, perché di Greci e Vittorio Emanuele eccetera, e la storia bisogna anche capirla, non è che sta giù a liberarli, sono andati giù i piemontesi per impossessarsi delle ricchezze di quelle terre, anche se non erano ricche, ma volevano estendere il proprio territorio, non è che lo facevano proprio per l'ideale che abbiamo imparato a scuola, capito? Allora, benissimo, un abbraccio a tutti. Questa sera saluto tutti quanti, sì, con grande affetto, e adesso mi ascolto questa canzone.
0: Sì, tra poco te la mando, d'accordo.
4: Sì, signor Romano, un abbraccio a tutti i radio ascoltatori e un abbraccio grande a te e a De Maiora, vedi che ha detto presidente.
0: Eccola, chi è entrati? Pronto?
5: Roxy. Sono Roxy, sono molto contenta che ho sentito il maestro.
4: Tanto
5: perché l'ultimo venerdì che ho ascoltato non l'ho sentito, allora pensavo che stava male, invece sono contenta.
4: Ho detto a Romano, ma perché Rocchi non interviene? Perché probabilmente gli piace Furlago quel gioco, perché se no io la conosco molto bene, io parlo per radio, non l'ho vista mai di persona. La conosco molto bene perché interveniva in una maniera, leggeva i proverbi e cantava, per vedere come sta a cantare, cantava, leggeva i proverbi, discuteva, e invece in questa radio da due saluti poi se ne va.
0: Senti Roxy.
4: Roxy, torna come una volta.
5: Maestro, gli anni passano.
4: Ma se sapessi gli anni che c'ho io non li dico perché tutti si impauriscono.
0: Va bene.
5: Venerdì scorso forse stavo a giocare a Burraco, ma l'altro venerdì non l'ho sentito.
4: Ti ho pregato di intervenire, ma non c'è intervenuto.
5: Non c'ero, stavo a giocare a Burraco, però l'altro venerdì avanti non l'ho sentita, dico Madonna, come mai stasera non c'è intervenuto il maestro?
4: Sarà o non sono intervenuto, o non sono intervenuto perché stavo poco bene. Se io sto poco bene, non posso intervenire, perché c'ho il cuore del padrone di casa, lo chiamava mia nonna, e c'ho il cuore un po' sbalazzino.
5: Come quello di mio marito, anche il cuore del mio marito.
4: Se mi dà fastidio quella sera la passo male e non posso intervenire assolutamente. Okay. Quando mi dà fastidio è il massimo riposo anche con la voce, capito? Benissimo,
0: riposo,
4: io lascio perché ho troppo tempo. Rocky, un abbraccio grande, ti auguro un bellissimo domani e un abbraccio forte a Piero, ci vogliono tanto bene queste due persone.
5: Anche io.
0: Dinamite.
5: Ha sentito?
4: Sì, saluti anche io, un abbraccio grande.
5: Forte.
4: Ciao allora, signor Romano.
0: Ciao Emilio. Ciao Emilio.
4: Sì, ciao, no.
0: Buon Ferragosto. Ciao, ciao.
5: Ciao maestro, ciao.
4: Ciao, stai bene, ciao.
5: Buonanotte anche lei.
4: Sì, buonanotte anche a te, ciao.
5: Ciao, ciao.
0: Roxy, che ci dici?
5: Oh, che te devo dire, Romano? Le solite cose.
0: Domani, domani fai la scampagnata, come si dice?
5: No, no, io domani sto a casa. È venuto mio figlio con mia nuora,
0: allora
5: e il mio nipote, e si è portato pure un amico di mio nipote, capito? Tutti a casa mia.
0: Bella festa, bella festa a casa.
5: Allora siamo a casa, si sta tanto bene a casa.
0: Ma certo, certo.
5: E tiriamo avanti.
0: Chi c'è con Roxy, pronto?
6: Buonasera Romano, sono Anna. Ho sentito pochissime volte.
0: Non si capisce, sei scusa?
6: Sono Anna da Macerata.
0: Anna. Ciao Anna.
6: Senti, volevo dire soltanto, siccome oggi mi è successa una cosa per me stupenda.
0: Sì.
6: Volevo dare pubblicità alla bontà. Perché siamo sempre attorniati dalle cose cattive, no? Invece ci sono persone buone.
0: Sì.
6: Certo. Qui stamattina, andando a fare la spesa insieme a una mia parente, la macchina si è fermata proprio di fronte al supermercato. Non partiva più perché la batteria se n'era andata. Logicamente, due donne, io senza patente, lei disperata perché non sapeva cosa fare, io sfacciatamente ai passanti ho chiesto se c'avevano le pinze per la batteria.
0: Sì.
6: E qualcuno sicuramente non ce l'avevano, altri sono stati onesti, ha detto io non saprei come fare. È passato un furgone con una persona, una famiglia intera, era un marito, moglie, un bambino e lei incinta. La particolarità era che erano di colore, non perché erano di colore, per dire proprio perché le persone buone stanno dappertutto.
0: Sì.
6: Io indistintamente, vedendo il furgone, dico questo sicuramente le pinze ce l'ha, no? Si sono fermati, dice cosa succede? Dico non è che avete le pinze per la partiteria, dico no. Questo mi ha fatto, non si preoccupi, un omone grande, no? Un grosso, si è messo in una parte, è sceso, no? È entrato in macchina, ha provato ad accenderla, non si accendeva, ha smontato la sua batteria, ha messo la batteria su una macchina nostra, giusto? Sì. L'ha fatta ripartire e si è raccomandato di non spegnerla più, logicamente. Ma la grazia di queste persone, la gentilezza, la gentilezza di questa famiglia, che poi aveva un bambino che stava giocando, noi così per cortesia avevamo tirato fuori pochi spiccioli, no, per regalarli al bambino. Si sono offesi, ha detto no, il piacere si fa, un piacere si fa per piacere, no, per ricompensa.
0: È vero.
6: E questo l'ho voluto dire perché le persone buone stanno dappertutto.
0: Ma sì, no. Certo, certo. Rocky, ti hai sentito?
5: Ho sentito.
0: Bella cosa.
5: Allora io volevo salutare e poi volevo intervenire quando c'era il signor Giovanni da Bergamo, perché io ho due sorelle a Bergamo, allora glielo volevo dire. Comunque non fa niente, saluto a tutti e auguro una buona notte a tutti, un buon Ferragosto, un buon tutto, insomma.
0: Ciao,
5: che vada tutto bene a tutti sempre
0: bene, ecco. Bene.
5: E stasera che cantone mi metti, Romano?
0: Dopo te la scelgo.
5: Ecco, scegli te, stasera scelgo io, faccio scegliere a te.
0: Okay.
5: Grazie tanto.
0: Grazie.
5: Io qualche volta se non intervengo perché sto a fare la partitella del burraco, capito?
0: Lo sappiamo.
5: Ecco. Però cerco sempre di stare a casa il venerdì.
0: Va bene.
5: Spero che non mi ci combina, perché una volta giochiamo di venerdì, una volta di sabato. Allora qualche volta
0: Okay.
5: Non posso ascoltare. Ciao ciao Romano, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti quelli che stanno all'ascolto.
0: Ciao.
5: Un abbraccio affettuoso a Anna dai Capelli Rossi e anche a Maria Pia e a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Ciao,
5: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao,
5: bye,
0: ciao.
5: Bye.
0: Ciao, ciao.
5: Anche Piero ha detto buonanotte a tutti.
0: Ciao Dinamita, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Ciao.
0: Bene, Anna.
6: Sono intervenuta, però lo volevo pubblicare perché qualche volta la bontà viene.
0: Bene, no, è una bella. Hai vissuto una bella esperienza, ecco.
6: Sì, ho vissuto una bella esperienza e volevo dimostrare che ancora le persone buone ci sono.
0: Ma certo, certo.
6: E
0: certo,
6: noi
0: certo.
6: Che si fa sempre la pubblicità alla cronaca nera, no? Il company. No.
0: Invece,
6: anche quella.
0: Vedi, le cose buone passano e nemmeno ce ne accorgiamo.
6: E io invece sono stata molto molto felice, no? Ma non per l'aiuto, perché mi ha dimostrato di così, siccome io sono proprio convinta che Caino e Abele nasceranno sempre.
0: Sì,
6: e che
0: sì.
6: Per qualche volta l'Abele c'è e ma è quello
0: sì.
6: Giusto.
0: Ma certo, certo, certo, basta un attimo.
6: Guarda,
0: siamo presi da tutto.
6: Siamo
0: tutto,
6: presi da tante.
0: Da tutto che,
6: da tutto
0: che gira troppo veloce.
6: Troppo
0: allora,
6: veloce.
0: Rallentiamo
6: troppo
0: un pochetto. E
6: se rallentiamo e ci accorgiamo di questi. È una stupidaggine, no? Per me non è una stupidaggine.
0: No, no, è bello, una bella cosa raccontato.
6: Non
0: giusto,
6: una per
0: cosa.
6: Me non è una stupidaggine davvero. Mm-hmm. Perché la cortesia di quella persona ha parcheggiato il suo furgone ma con una serenità, ecco, ma che paura già avete, no? Ma proprio lo diceva come se fosse la cosa.
0: Vi ha rassicurato,
6: normale.
0: No? Ha visto due donne inesperte.
6: Inesperte, no? Lei tutta gentile, no? È un po' incinta, no? Anzi, c'è stato un particolare che mi ha fatto, detto, che c'è qui dentro? Il fratellino, il bambino mi ha fatto, non mi toccare mio fratello.
0: Buffo.
6: Buffissimo, mi ha fatto, non mi toccare mio fratello.
0: Ha dimostrato sensibilità, no?
6: Sensibilità,
0: E rispetto.
6: Il rispetto per entrambi, da ambo le parti, perché io sono rimasta proprio senza entrambi, io e la mia parente siamo rimaste senza fiato, ma la cortesia di questa persona.
0: Sì, sì, ma basta guardare, io oggi, questi giorni, passavo per le strade e guardavo i campi e c'erano tutti uomini e ragazzi di colore.
6: Ma perché
0: allora, perché
6: dare importanza al colore? Non
0: perché demonizzare tutti questi, no? Che arrivano con le barche, tutti i delinquenti, no? Ma
6: no,
0: non
6: ci
0: è
6: sono
0: così.
6: Persone buone e cattive anche fra i bianchi, i neri, i viola, i turchini.
0: Tutto questo caldo in questi giorni, no? Ripeto, nei campi si vedono soltanto ragazzi di colore.
6: Ma loro sono già abbronzati, capito? Perché io di conseguenza stavo facendo ironia.
0: A queste temperature.
6: Company, no?
0: Diciamo la verità, per i nostri connazionali giovani connazionali è difficile stare nei campi.
6: Io ne so qualcosa. Perché il marito di questa parente mette i selciati, no? I pavimenti all'esterno. Ti puoi immaginare. Sotto questo sole e ad orari impossibili. No? Perciò lo sappiamo cosa significa.
0: Quello però, che voglio dire io è che se i nostri italiani se possono evitare lo evitano, no?
6: Lo evitano, ecco. No? Invece questi qui sì che buoni. Poi,
0: con una paga? Mettiamoci anche questo.
6: Ci mettiamo anche questo. No? Che poi io sono contro l'immigrazione, aspetta, quella perché l'immigrazione dovrebbe essere mirata a dar lavoro, a far star bene la gente, ma non quella clandestina, no, quella sono anch'io contro, perché non si può ospitare tutti così gratuitamente, no, ad aggravare tutta la situazione già nostra grave. No, assolutamente. No. Però la manodopera è servita sempre, perché anche gli italiani andavano all'estero per migliorare la loro costituzione. Tutto lì. Vabbè. Scusa Romano, se non sono intervenuta, però volevo pubblicitare un po' di bontà.
0: Certo, hai raccontato una bella esperienza, una bella cosa.
6: Ok.
0: Grazie.
6: Buonanotte, buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie anche a te.
6: Buonanotte.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E grazie anche ad Anna che ci ha raccontato questa bella. Beh, sì, è vero, no? Perché, ripeto, demonizzare tutti i neri, tutti gli extracomunitari che arrivano qua, eppure stanno a fare dei lavori che gli italiani, insomma. Allora, mandiamo la canzone per Amy. Amy, ci stai ancora all'ascolto? Speriamo di sì. Siamo un po' attardati, ma ecco la tua canzone, Adriano Celentano. Buonasera, dottore.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: quando si è fatto il violento.
1: Ah, bene.
0: Sì.
1: Bene, bene.
0: Il violento benissimo tutti a noi.
1: Sì.
0: Ha sempre tutti ammalati.
1: Sì.
0: Perché anche io sono ammalato. Però festeggio uguale.
1: Festeggio
0: uguale. Domani.
1: Ma tu come ti senti?
0: E so, ogni tanto a volte va e viene. Però mi sento bene. Sono forte e coraggiosa e combattiva.
1: Lo sappiamo Daniela.
0: E saluto tutti i malati come me. E saluto Emi con bacioni.
1: Sì.
0: Saluto le persone nuove. Saluto Rossi e maestro Guarnieri.
1: Sì.
0: Con bacioni. E altro mio numero?
1: No, ancora no.
0: Maestro, prima o poi domani ti dai il mio numero.
1: Sì, sì, sì.
0: Che cellulare, perché ti voglio parlare, perché sei una persona stupenda. Sei tutto per me, per noi tutti.
1: Sì.
0: Peccato che non ti conosco.
1: Vabbè. Lo conosci tramite radio, vabbè.
0: Sì, sì, sì. Poi voglio farti un buon ferragosto a te.
1: Grazie.
0: Tu fai fuori?
1: No, casa.
0: Ah, io vado in piscina.
1: Tu vai in piscina? Ma domani è chiuso?
0: Con
1: gli amici. Ah, quelle piscine, ho capito, capito.
0: Sì, sì.
1: E allora divertiti.
0: Facciamo pranzo e cena.
1: Bene, bene.
0: E mi sa buttare, mi manca l'ultima cosa e poi se parti.
1: Sì, parti.
0: Adesso c'è poco, vado a dormire.
1: Sì. Vai a dormire, ti riposi.
0: Sì, sì, così la mattina che ho svegliato mi piace perché prendi anche i pasticchi.
1: Un pasticchi, certo. Prendi
0: se no, senza quello.
1: No.
0: Non si vive.
1: Portati tutto.
0: Sì, sì, sì, quello sì. Vai tranquillo. Ti auguro buon ferragosto a te, tua mamma.
1: Sì, grazie.
0: Cristina. Tutta la famiglia tua.
1: Grazie, un abbraccio anche a te, divertiti.
0: E tutto di nuovo con tutte le radio ascoltatori.
1: Bene.
0: Un bacione e auguri. Ciao.
1: Ciao Daniela, buona
0: notte.
1: Buon ferragosto, ciao. Daniela non manca mai ogni venerdì, sempre con noi. Napoli sia vita mia per il nostro maestro Emilio Guarnieri.

Eccola, la canzone è Napoli sia vita mia per il maestro Emilio Guarnieri. Oggi siamo arrivati a mezzanotte e un quarto, oggi è Ferragosto, dunque una bella giornata, calda come deve essere ovviamente, dedicata al mare, ai monti, chissà quanti di voi che cosa sceglierà. Allora, adesso ho scelto questo qui per Roxy, Natalie Cole, Unforgettable.

0: Oh, che bella canzone, proprio da tutto lo stile, la classe, l'estate, no? Il sapore. Unforgettable, Nathalie Cole, così per salutare Roxy, sappiamo che questa canzone l'avrà gradita, di sicuro. Pronto?
1: Grazie, grazie, grazie. Bravissimo.
0: Prego, prego, prego.
1: Bravissimo, bravissimo. Senti, mi sono dimenticata di dirti una cosa prima. Il nuovo precedente presidente, Lorenzo, il cognome comincia con la B?
0: Sì.
1: Ah, ho capito, lo conosco. È tanto lui che frequenta Nuova Macerata, penso da quando è nata.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: me li ricordo tutti i speaker, perché io stavo a Macerata, non facevo altro che sentire Radio Nuova Macerata.
0: È vero, è vero.
1: Va bene, ti saluto e di nuovo saluto a tutti e a tutti, anche alla tua signora e a tua mamma.
0: Grazie,
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao.
0: Grazie mille, ciao, ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie, ciao. Grazie. Bravo, bravo, bravo.
0: Allora, mezzanotte e 20 minuti, diretta fino, siamo in diretta fino a l'una come ogni venerdì. E sapete che proprio 8 anni fa, e sono già passati 8 anni, mamma mia, ci fu il crollo del ponte Morandi, no? Questa tragedia immensa che colpì Genova e l'Italia, insomma, no? E oggi, cioè sì, ieri ormai, oggi siamo il 15, ieri 14, era l'ottavo anniversario del crollo del ponte di Morandi. Il corpo dei vigili del fuoco rinnova il proprio commosso pensiero alle 43 vittime di una delle più gravi tragedie che hanno colpito il paese e si stringe con profondo rispetto ai loro familiari. Era appunto il 14 agosto del 2018, dopo il crollo del viadotto a Genova. Ricorda sempre il corpo dei vigili del fuoco, scattò una delle più importanti operazioni di soccorso degli ultimi decenni. In poche ore 400 vigili del fuoco giunsero sul posto da tutta l'Italia. Dunque ancora onore e complimenti a tutti i vigili del fuoco che specialmente d'estate sono sempre impegnati, no? E questa fu una calamità molto molto molto importante. Proseguiamo ricordando il numero di telefono 0733 23 7575 per entrare in diretta su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: ogni volta. Antonello Venditti su Radio Nuova Macerata in Blu. Ancora ben trovati a tutti, a tutti quelli che sono in giro, a tutti quelli che stanno, che hanno acceso dei falò in spiaggia, no? Questa è una delle usanze che si fa, che fanno i giovani nelle spiagge in questa notte. 0733 23 75 75, se qualcuno di voi vuole un po' raccontarci la sua notte, fatelo pure. C'è una canzone che ho preparato e che vorrei ascoltare e dedicarmela a me, sì, a me stesso. Posso? Posso, sì, vado.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.
2: Ti nasconderai.
0: Cambiare.

poi era anche l'ex ragazzo di oddio adesso non ricordo il nome. Volevo dirlo veloce ma non mi ricordo, vabbè, lo dirò più avanti. E invece vi dico che siamo arrivati a mezzanotte e 31 minuti, che è come sempre, ripeto, intorno all'una chi ci ascolta in FM si sgancia, e mentre chi è collegato in internet, no, la musica non si ferma, va avanti fino alle 6 del mattino, quando ripartiranno tutti i programmi. Perché ti amo?

Perché ti amo dei Dick Dick? Di Camare Unti, scusate. E dunque siamo arrivati al giorno di Ferragosto. Oggi 15 agosto, giornata che porta con sé riflessioni sul tempo che passa e soprattutto il bisogno di staccare la spina e la voglia di stare insieme, no? Questo è insomma la giornata classica del giorno di Ferragosto. 0733 23 75 75 per ascoltare musica, per ascoltare qualcosa che vi preme ascoltare. Due ragazzi nel sole, i Collage.

Due ragazzi nel sole, i Collage. Ferragosto, Ferragosto, il momento di relax, che poi non è un vizio, è restare un po' fermi, ritrovare il proprio passo interiore, insomma, assaporare le ore, questa giornata, questo nuovo giorno, senza fretta, godendosi un po' di silenzio, magari con una compagnia bella, sincera. Ecco il Ferragosto, secondo me. È una delle tante canzoni che si suonano con la chitarra e si cantano in spiaggia proprio nella notte di Ferragosto. È questa. Piccola stella senza cielo, ce la canta Luciano Ligabue.

0: Gino Paoli.
1: Questa è una delle canzoni prese di mira in tutte le estati. Sapore di sale.
2: Sapore di sale. Sapore di mare. Sapore di.
1: È un altro personaggio che in quest'anno ci ha abbandonato, ci ha lasciato. Minuti dopo mezzanotte, dunque sono pochissimi minuti rimasti a nostra disposizione, e allora scivoliamo sull'ultima canzone e poi arrivano i saluti. Questa è una canzone che ve la dedico con tutto il cuore, che sia oggi una giornata bellissima per tutti.

0: Un amore così grande, Emanuele e Claudio Villa, per chiudere il nostro cammino che è iniziato alle 22.30 e come ogni venerdì e finisce all'una più o meno del nuovo giorno, oggi sabato 15 agosto, Ferragosto, e è la festa anche dell'Assunzione in Cielo della nostra cara Madonna. Ripeto ancora, chiediamo oggi, perché Dio permette a tanti interlocutori di farci qualche grazia, perciò chiediamo in queste giornate così particolari, così belle. E allora ci salutiamo, io vi lascio con un bel pensiero che dice proprio così, di Madre Teresa di Calcutta: la carità comincia oggi. Oggi qualcuno sta soffrendo, oggi qualcuno è in mezzo alla strada, oggi qualcuno ha fame. Il nostro lavoro è per oggi, perché ieri è trascorso, domani non è ancora venuto. Madre Teresa di Calcutta, buona festa dell'Assunzione oggi e buon Ferragosto ovviamente. Ci sentiamo, Dio piacendo, la settimana prossima. Grazie a tutti.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ho messo via tutti i quaderni.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.